Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2:40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo

How do you feel about what you have just seen? Chiede Lox. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai. È solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto, è quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

storm. Fight.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce, e invece no? E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Poesia d'amore. Vuoi scendere dietro gli occhi di un uomo chino. Ti guardano da così vicino. Ma se vuoi una poesia d'amore,

odore di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che è respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. E calma sul fondo del furore. Insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo con il suo vero incantesimo. Futuro, passato, presente.

L'alba riempì tutte le coppe col suo vino e il sole stabilì la sua presenza celeste, mentre il crudele amore assediava senza tregua, finché lacerando il spazio.

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponine. Quello è il vero messaggio del brano.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ciao! Volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendolyn.
1: Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze, Tanguze,

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bello. Ciao.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Gwendoline. Siamo in diretta come tutti i mercoledì dell'estate sulle frequenze, o forse sarebbe meglio dire i flussi digitali, dato che non trasmettiamo per ora probabilmente ancora in FM, ma siamo ovviamente online e sul DAB Plus. Come dicevo, tutti i mercoledì dell'estate siamo nella nostra sede di Chiasso con delle dirette che vanno in onda tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera. Ci sono programmi culturali, repliche di vecchi programmi, DJ set, insomma un po' tutto quello che caratterizza la nostra radio comunitaria. Questa mattina cominciamo come le ultime volte con la replica di questo podcast veramente importante che si chiama Mamera e parla di un argomento piuttosto tosto, mettiamola in questi termini. Di che cosa tratta? Tra il 1926 e il 1973 in Svizzera c'è stato un programma chiamato Kinder den Landstrasse, promosso dalla fondazione Pro Juventute e sostenuto dalla Confederazione, che tolse con la forza centinaia di bambini jenisch alle loro famiglie. Dietro questa operazione si celava un progetto eugenetico, cioè un progetto volto a creare la razza perfetta, mettiamola in questi termini, e anche volta a cancellare completamente l'identità di un intero gruppo nomade, ovvero gli Jenisch. Mamera è una serie di podcast in 7 episodi che riporta alla luce questa drammatica storia di discriminazione attraverso delle testimonianze, dei documenti, delle riflessioni, e mettendo a fuoco la ferita collettiva, che però è una ferita del passato, che però ci interpella ancora nel presente. Noi oggi ascoltiamo la puntata numero 2 che si chiama Vite indigene. Buon ascolto.

0: Io sapevo sempre che ero Yenish, quello lo sapevo sempre. Tanti mi chiedono come ho sopravvissuto questa storia qui. Io dico, io lo so perché ho sopravvissuto, perché io ho sempre vissuto nel futuro. Mi sono immaginato quando sono fuori cosa faccio e come lo faccio, come vivo, cosa voglio fare. Mi potevi dare delle botte, ma io una mezz'ora dopo pensavo già quello che faccio poi, sai?
1: Sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli Yenish, un podcast originale prodotto da REC. Episodio 2. Vite indegne. Mi trovo a Olderbank, nella Svizzera tedesca, a casa di Uschi Waser. È lei la voce che, attraverso la sua esperienza personale, ci sta guidando nel comprendere più a fondo i meccanismi della campagna Kinder della Landstrasse, i bambini della strada. L'iniziativa portata avanti dalla Fondazione Pro Juventute tra il 1926 e il 1973, che prevedeva la separazione forzata dei bambini di etnia Yenish dalle loro famiglie.

0: buoni ricordi nella mia infanzia, non ne ho.
1: Ushi ha vissuto tutta la sua infanzia passando da un istituto religioso all'altro. Erano strutture gestite da suore, che dettavano regole rigide.
2: Come erano le suore?
0: Come erano? Cattivi tutti. Proprio è una vergogna. Hanno avuto un altro compito, invece loro ci hanno picchiato, hanno avuto addosso una cattiveria che io non la capisco neanche ancora oggi. Non li capisco.
1: Il suo primo ricordo d'infanzia è legato al soggiorno presso l'Istituto Buon Pastore di Altstetten, nel Canton San Gallo, dove ha trascorso quasi 6 anni.
0: Io non so perché, non lo so perché. Comunque mi hanno messo su un letto o su un tavolo, quello non mi ricordo più. Una mi ha tenuto con le braccia e l'altra coi piedi e la terza col battipanni mi ha dato sul culetto. Se tu dici cos'è quello che ti ricordi per primo nella tua vita, è proprio quel fatto lì.
1: L'istituto esiste ancora oggi, ma allora vigeva un clima di repressione e solitudine. Anche gli altri ricordi di Ushi sono tutt'altro che felici.
0: Una volta abbiamo fatto dei salti fuori e io sono rimasto su un sasso o su un pezzo di un vetro e ho avuto un buco qui nella testa. E mi ricordo che è venuto tanta sangue. Allora loro mi hanno portato dentro e poi con la doccia, una mi ha tenuto così con la doccia. E la vasca di bagno era piena di sangue. Mettiti in mente una bambina a quella età. Io pensavo adesso muoio, no? Non è che è povera o un cerotto o qualche cosa così. Così hanno funzionato. Questi due ricordi sono incancellabili per me.
1: C'è una foto molto bella di Ushi da bambina, che tira fuori da uno dei raccoglitori sul tavolo. È in bianco e nero, seduta, sorridente, con una bambola in braccio. Quella stessa foto, quella che Ushi mi sta mostrando, è l'immagine di copertina di questo podcast. La vedete in uno scatto del fotografo Klaus Petrus. Sul retro, alcune scritte in svizzero tedesco.
0: Signorino Kolecker, qui ha una bella foto dalla Urseli, mi chiamano. Io la regalo a lei, se lei vuole che io porti Ursuli al sabato 19, ancora a Cellerina, io la potrei portare con me. Alle 4 parte il treno nell'Engiadina. Tanti saluti, Suora Maria.
1: Nel controverso programma Kinder della Straße, i bambini della strada, promosso dalla Fondazione Pro Juventute a partire dagli anni 20 del Novecento, i bambini jenisch furono allontanati dalle loro famiglie. L'obiettivo dichiarato era la loro rieducazione, ma per molti di questi minori l'esito fu un'infanzia segnata dalla sofferenza. Vennero affidati a orfanotrofi, riformatori, istituti psichiatrici e carceri minorili. Numerosi bambini furono costretti a lavorare come manodopera nei campi agricoli, in contesti di privazioni, maltrattamenti, abusi, anche di natura fisica e sessuale. L'ideologia eugenetica, allora dominante, portò inoltre alcuni adulti jenisch a subire pratiche mediche coercitive, tra cui l'elettroshock e la sterilizzazione forzata. Ne parlo con lo psichiatra Thomas Emmenegger.
3: Questa tendenza era poi corredata con un'idea dell'eugenetica, cioè della razza, per controllare la riproduzione di problematiche sociali, noi cerchiamo di estirpare all'origine il problema. E l'eugenetica aveva a che fare appunto con la sterilizzazione di persone con problematiche psicosociali. L'apice poi di queste politiche erano poi durante il nazismo. Il nazismo poi che ha perfezionato questa idea di eliminare unwertes Leben, cioè vita non degna di essere vissuta.
1: Approfondiremo nei prossimi episodi il tema delle pratiche mediche estreme. Sebbene si parlasse di rieducazione alla vita sedentaria, molti storici sostengono che si trattò di un tentativo di eliminazione culturale della comunità Yenish, partendo dalla distruzione dei legami familiari. I bambini venivano spostati più volte, impedendo ogni legame duraturo. Una volta sottratti alle famiglie, gli venivano cambiati i nomi affinché non venissero più ritrovati. Veniva proibito loro l'uso della lingua Yenish e ogni riferimento alle tradizioni nomadi. Molte donne venivano sterilizzate per evitarne la riproduzione.
4: C'era un piano ed è stato redatto un elenco di tutte le famiglie Yenish con un bilancio di quanto sarebbe costato portare via tutti i bambini. Proprio con lo scopo di distruggere e di eliminare queste famiglie, questo gruppo etnico nella sua cultura e nel suo modo di vivere.
0: Io non ero mai in una prigione, però ero in due posti a Repstein e Altstetten che aveva muri 3 metri alto con sopra il fino spinato e non potevi uscire. Allora è come essere in carcere, no?
2: E non potevi uscire?
0: No, erano chiusi quelle istituzioni lì. Io non li chiamo istituti, io li chiamo istituzioni.
2: Questi posti ci sono ancora?
0: Sì, i tempi là non avevano le finestre con le sbarre, ma adesso hanno lì dove delle compagne mie sono saltati giù per ammazzarsi, lì adesso ci sono le reti. Una volta con la televisione abbiamo voluto fare delle
2: riprese
0: e non hanno lasciato entrare. Qui hanno detto non vogliamo perché questo appartiene a quelli di Soletta. Serafisches Liebeswerk.
1: Serafisches Liebeswerk era un'associazione caritatevole cattolica che proprio come Pro Juventute si rese protagonista di questo assurdo tentativo di preservare quello che era considerato la Siegfried, il prezioso patrimonio genetico della popolazione a maggioranza sedentaria.
2: Quindi in questi posti sei tornata?
0: Sì.
2: Che effetto ti ha fatto?
0: Niente, non mi fa niente. Solo la prima volta, proprio la prima volta che io sono stato in televisione, si può anche vedere ancora oggi, lì ero proprio finita, proprio delusionata, sai, io delusa.
5: Zugelassen wurde und Gerichtsakte fehlen bis heute.
6: Und das ist meine letzte Station gsi da in den Muren.
1: Ecco il servizio televisivo del 1989 a cui Yushi fa riferimento. La troupe televisiva non è stata autorizzata a riprendere all'interno dell'istituto. Nel video Yushi è in piedi mentre viene intervistata e sullo sfondo si intravede il riformatorio Buon Pastore di Altstetten.
6: Sì, da in den Muren habe ich 5,5 Jahre von meinem Leben verbracht. Zur Strafe, weil ich jenisch war.
1: Tra queste mura, dice Yushi in svizzero tedesco, ho passato quasi 6 anni della mia vita a causa della mia appartenenza alla comunità Yenish. Non voglio che la gente smetta di parlarne, voglio che questa vicenda sia scritta nei libri, perché è parte della storia svizzera. Thomas Emenegger.
3: Le misure che poi sono state scelte erano delle misure di una crudeltà e di una selettività oggi quasi inimmaginabile. Tutta una serie anche di pratiche pedagogiche, psicopedagogiche, che sono nate in questi anni, hanno in qualche modo usufruito di questa tendenza oggettivante, autoritario, non solo del potere dell'uno sull'altro, ma proprio del dominio dell'uno sull'altro.
1: Alfred Siegfried dirigeva le operazioni di sottrazione dei minori Yenish. Oltre a Yushi, sotto la sua tutela, c'erano centinaia di altri bambini.
2: Cosa faceva il tutore?
0: Niente faceva. In fondo faceva niente, solo litigare con la mia madre. E poi portarmi in un posto all'altro, perché ero Yenish, perché loro volevano che io diventasse sedentaria e lui non voleva che io rimanga in una famiglia, no? Lui voleva che io devo andare in una casa di bambini. Allora mi hanno portato in quella casa di bambini. Poi la mia madre ha lottato con la Pro Juventute, ha detto ma io voglio portarla in una famiglia. Allora mi hanno tirato fuori e mi hanno portato in una famiglia. E così avanti e indietro. Se devo spiegare, dico sempre, era come se il padre sarebbe stato la Pro Juventute e la mia madre. Hanno sempre fatto lotta insieme. Chi aveva la colpa ero io.
1: Facciamo un passo indietro e torniamo all'origine della fondazione. Tra i membri fondatori di Pro Juventute ci fu Ulrich Wille Jr., che fu anche il primo presidente della fondazione. Era figlio del generale della Prima Guerra Mondiale, Ulrich Wille. Sentiamo il responsabile per la Svizzera italiana, Ilario Lodi.
7: Non bisogna dimenticare che Pro Juventute nasce in una Svizzera che è quella del 1912, che era una Svizzera molto più di quanto lo sia oggi, molto in un certo qual modo ripiegata su se stessa. Io non sarei diventato presidente di Pro Juventute se fossi vissuto nel 1912, perché non appartenevo ad un determinato contesto sociale che era necessario per poter accedere a determinate cariche.
1: Dopo la Prima Guerra Mondiale, Wille manifestò simpatie filonaziste e nel 1923 ospitò Adolf Hitler nella sua villa, in occasione di una raccolta fondi organizzata da industriali svizzeri e contribuendo al movimento nazista con 30.000 franchi.
7: Era una Svizzera in cui l'atto caritatevole, prima ancora che l'atto educativo, era considerato fondamentale, cioè chi può prendersi cura degli altri lo fa, ma in termini finanziari, soprattutto in termini finanziari. Ecco quindi che si giustifica il fatto che chi apparteneva agli organi principali di questa istituzione veniva da quei settori.
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale, Wille mantenne contatti con esponenti del regime nazista e nel 1942 fu allontanato dall'esercito. Continuò però a far parte del consiglio di fondazione di Pro Juventute fino alla sua morte, nel 1959.
7: Quasi tutti i personaggi che sedevano nella stanza dei bottoni in quegli anni appartenevano comunque in un modo o nell'altro, diretto o indiretto, ad un contesto che era di tipo, diciamo, militare, tanto per capirci.

0: Torniamo ora agli istituti cattolici in cui ha vissuto Ushi. Stringere amicizie in quei contesti era difficilissimo.
1: Loro hanno sempre cercato di evitare che tu potessi fare delle amicizie. Un'amicizia ti fa forte, no? Alla sera dicevano una preghiera e dopo non potevi più parlare, neanche una parola. E alla mattina ti hanno chiesto alla colazione se hai parlato. Se tu hai parlato, ti hanno fatto un segno, no?
0: Nel riformatorio vigeva la chiara volontà da parte delle religiose di ostacolare la nascita di amicizie, di evitare così che si creassero delle alleanze. Bastava un gesto fuori posto, una parola di troppo, perché tutto venisse annotato dalle suore e registrato nei fascicoli personali.
1: Visto che una volta al mese poteva venire a trovarti la tua mamma o anche cugino, se tu avevi tanti di queste strisce perché hai parlato, allora era proibito che ti venisse qualcuno a trovare. Se ne avevi pochi, dovevi rimanere lì, nella sala dove si trova la gente, e se ne avevi pochissime potevi andare fuori dai muri a bere il caffè in un ristorante o andare anche su in una montagna dalla mattina alla sera. Era inutile dire no, io non ho parlato, perché gli altri avrebbero sì, tu hai parlato.
0: Chi era definito difficilmente educabile dal proprio tutore veniva mandato in strutture coercitive di rieducazione attraverso il lavoro, in cui le misure erano particolarmente drastiche, come il penitenziario di Bellechasse a Suger, nel canton Friburgo. Lì venivano rinchiusi anche centinaia di persone di etnia Yenish senza che avessero commesso crimini. Oltre ad insegnare storia contemporanea all'università, il professor Betta ha condotto diversi studi sulla disciplina eugenetica.
2: A me interessava moltissimo quel caso svizzero, perché è un caso particolare, perché non c'è una legge nazionale, il paese non riconosce le pratiche eugenetiche, ma al tempo stesso c'è questa vicenda straordinariamente forte della Proventut, del progetto Kinderlandstrasse, con quei numeri.
0: Nel 2020 Emanuel Betta pubblica Uomini e topi, eugenetica in democrazia, un volume che raccoglie un suo saggio insieme a due testi della scrittrice e poetessa svizzero-tedesca di origini Yenish, Mariella Mehr, a cui dedicheremo un intero episodio.
2: Mi interessava molto l'incrocio tra delle istituzioni politiche amministrative che lavorano senza necessariamente aver bisogno di una legge e che intrecciano anche contesti religiosi cattolici e non cattolici. La Chiesa cattolica non ha mai approvato la sterilizzazione e l'eugenetica. E il caso svizzero in realtà mostrava che queste cose sono avvenute anche in contesti cattolici.

0: Le suore hanno sempre detto: tu devi pregare che dopo diventa tutto bene, meglio, si cambia, no? Così hanno detto. Allora io ho sempre pregato: dammi una mamma e un papà. Io non voglio rimanere qui. Quando lo capisci che io non voglio rimanere qui, dammi una mamma e un papà. Poi tante volte ho fatto anche dei, come si chiama, scene, no? Andavo sotto la coperta, poi che non si sbaglia, mi tu fai se si piace. Così, sai, forse ho pensato che mi ascolta meglio quando io faccio che sono arrabbiata, che non ho più pazienza, così. Però, appunto, non è successo. E io dico sempre, io non devo mai più pregare nella mia vita, perché quanto che ho pregato io è abbastanza per 3-4 vite.
1: La figura genitoriale di riferimento per Ushi, seppur fragile, era la madre, cresciuta in una numerosa famiglia Yenish con 12 tra sorelle e fratelli.
0: La mia sorella mi ha detto una volta una cosa, mi ha detto: senti Ushi, tu avevi una brutta infanzia con tutti i posti che hai dovuto subire, però io ho dovuto subire la madre una vita intera. Quando mi ha detto lei questa cosa qui, ho dovuto ammettere che anche se lei non è stato in tanti posti, però essere una vita insieme alla mia madre, come ha trattato me, e io lo so che non ha trattato meglio la mia sorella, lo so.
1: Anche la madre di Ushi è stata sottratta ai genitori dall'opera assistenziale di Pro Juventute. Ha avuto 4 figli fuori dal matrimonio, che faceva fatica a gestire e che talvolta picchiava. Ushi era la figlia maggiore, nata quando sua madre aveva appena 20 anni.
0: Il rapporto con la mia madre non era mai buono. Oggi dico, prima di tutto, perché era una persona povera, perché non aveva, è sbagliato dire, non aveva coscienza. Non aveva forse i nervi.
1: Nella cultura Yenish, i ruoli della donna e dell'uomo erano ben definiti. Generalmente la donna si occupa della famiglia e della cura dei bambini, mentre l'uomo lavora fuori casa. I mestieri erano quelli della tradizione Yenish, come il rigattiere, l'arrotino, il cestaio, l'antiquario, il ferravecchio, il falegname. La madre di Ushi, inizialmente senza un marito, si sosteneva vendendo stoffe e articoli per la casa porta a porta.
0: Poi magari, non so, aveva dei altri problemi. Papà se ne frega dalla figlia o non puoi avere quel rapporto perché lui è sposato. Tu che sei madre, ogni tanto lo sai, se oggi tante cose non va bene, poi il tuo bambino ti viene e ti rompe le scatole, no? Perdi la pazienza.
1: Ushi mi interpella come madre e non posso fare a meno di rivedermi in certi momenti. Quando ad esempio sei stanca, hai mille pensieri in testa, la sensazione di non avere abbastanza tempo per te stessa. E poi arriva tuo figlio, che ogni giorno ti mette alla prova mentre cerca di esplorare i suoi limiti. Che non ti ascolta, allora devi ripetere mille volte la stessa cosa, con la sua energia che straripa, con quella richiesta continua di attenzione, di presenza piena. Per lui il tempo è adesso, l'urgenza è tutta lì, in quel gesto, in quella domanda che sembra la centesima dello stesso tipo.
0: E io penso che la mia madre era una persona che ci voleva poco, che perdeva la pazienza. Io dico sempre, può essere che io non ero una bambina facile con tutte queste cose, può essere.
1: E tu, anche se lo ami più di ogni cosa al mondo, ti senti sopraffatta. Vorresti avere tutta la pazienza che hai letto nei libri durante la gravidanza. Poi però ti parte la voce, lo sguardo si indurisce e in un attimo ti senti una madre che non volevi essere. E questo è ciò che spesso non si dice abbastanza. L'amore materno è immenso, ma non è immune dalla fatica. Non è perfetto, è umano. E nella sua umanità ci sono anche dei limiti. Le reazioni che arrivano troppo in fretta, le parole che vorresti riprendere indietro.
0: Io non lo so perché è diventata così. Forse non era 100% responsabile di quello che fa.
1: Ma tutto diventa ancora più complesso quando, come nel caso della madre di Ushi, entrano in gioco le istituzioni. Quando un sistema ti osserva, ti giudica, ti controlla. Quando la maternità non è più solo tua, ma diventa un territorio pubblico, vulnerabile, fragile. E tutto precipita quando davanti a quelle istituzioni non hai potere, non hai strumenti, non hai voce. È allora che gli equilibri si spezzano e forse, a quel punto, l'amore da solo non basta più.
0: Però non avrei mai meritato una madre così, un trattamento di una madre così. Io sono contenta che non sono come lei.

0: Che belle queste foto.
1: Li ho trovati quando, come si chiama? Ho letto le mie cose.
2: Mentre sfoglio uno dei raccoglitori sul tavolo, mi soffermo sui disegni fatti da Ushi quando era bambina.
3: Ero piccola, questi erano anche dentro.
0: Sono degli originali?
3: Io.
0: Ma sono bellissimi.
3: Per me sono gli uniche ricordi dalla mia gioventù. Le uniche. E per quello sono quasi contenta di avere qualche cosa dalla mia gioventù. Altri ricordi nella gioventù non ce l'ho. Erano dentro negli atti della Pro Juventù.
0: Ecco.
3: 1958.
2: Davanti a quella immagine, Ushi si sente quasi contenta. Quasi. Perché almeno qualcosa è rimasto. Un segno, una traccia. Una prova che c'è stata anche lei, bambina, con i suoi pensieri, i suoi colori, i suoi sogni. Un piccolo archivio della memoria che, per quanto fragile, oggi esiste. Mamera, la storia nascosta degli Yenish, è una serie podcast prodotta da Associazione REC. Ideata e scritta da Tati Rossi. La cura editoriale è di Olmo Cerri. Montaggio e consulenza narrativa Agnese Laposi. La sigla, le musiche originali, il sound design sono di Victor Ugo Fumagalli. Foto di copertina Klaus Petrus. La grafica è di Riccardo Torres.
3: E lì mi sono informato, lì ha cominciato la mia storia, no?
2: Si ringrazia di cuore Ushi Vaser per aver condiviso la sua storia. Grazie a Paolo Bernasconi, Emanuele Betta, Thomas Emmenegger, Ermete Gauro, Ilario Lodi, Anna Ruscià per i preziosi contributi offerti a questo progetto. Si ringrazia inoltre Rosalita Giorgetti.
4: Questo è un problema di ordine collettivo.
2: Mamera è stato realizzato con il generoso sostegno di Ufficio Federale di Giustizia, Ufficio Fondi Swiss Loss del DEX e del Servizio per l'Integrazione degli Stranieri tramite il Programma di Integrazione Cantonale PIC, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, Fondazione Un Futuro per i Nomadi Svizzeri, La Mobiliare, Fondazione Weekends, Città di Lugano, Fondazione Diritti Umani, Radio Gwen.
3: Quando ho letto quella cosa lì sono assolutamente crepato.
2: Se vuoi contattarci, scrivici un'email a mamera.podcast@gmail.com. Per approfondire i temi trattati, visita rec.swiss/mamera.

0: questa era la seconda puntata di Mamera. Noi facciamo una piccola pausa di mezz'oretta in cui vi lasciamo alla nostra rotazione musicale e poi rientriamo con l'episodio 7 di Frequenze in Movimento. A questo giro si parla di Messico. E buon ascolto.
1: Today you're listening to Radio Gwent.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ed eccoci tornati in studio qui su Radio Gwendoline, sempre con il nostro palinsesto estivo del mercoledì. Io sono Armando al microfono e vi do il benvenuto in questa mattinata estiva, ancora calda. E tra poco andrà in onda Frequenze in Movimento, un progetto a cura di Daniela Baiardi. Faccio un breve riepilogo di Frequenze in Movimento. Il progetto propone un dialogo interculturale attraverso la musica. Ogni puntata è condotta da una coppia inedita, una persona con background migratorio residente in Ticino e un esperto musicale ticinese. Insieme si confrontano, si raccontano, si scambiano brani musicali rappresentativi della loro cultura d'origine. Mediazione di Daniela Baiardi, tecnico Simone Barbieri. Frequenze in Movimento è un progetto sostenuto dal bando Partecipazione Culturale del SIS DEXT e da Migros IC. Adesso presenteremo appunto la settima puntata, andremo alla settima puntata di questo podcast e appunto per il settimo episodio viaggiamo in Messico e Svizzera con Fabiola e Linda attraverso musiche di luoghi ed ere diverse, musiche che parlano spagnolo, francese e italiano. Quali effetti producono le canzoni in altre lingue su di noi? Bene, andiamo a scoprirlo.

0: Frequenze in movimento.
1: Frequenza in movimento.
2: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Bentornati a tutte e tutte, questo è il settimo episodio di Frequenze in movimento. Oggi come ospiti abbiamo Fabiola e Linda.
0: Buongiorno anche da parte mia a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici.
3: Buongiorno, sono Fabiola Quesada e grazie per l'invito.
2: Ci potete un po' raccontare di chi siete e cosa fate?
0: Certamente, io mi chiamo Linda Yam, abito a Comano, ho 23 anni e studio letteratura e storia dell'arte tra Lugano e Mendrisio. E ecco, mi piace molto il teatro, la letteratura e l'arte. E ecco, mi piace molto essere qua a Radio Gwen e ecco, partecipare a questa puntata. E mi piace anche molto la musica, come ne parleremo tra poco.
3: Grazie, io sono Fabiola Quesada, sono una pittrice, da tanti anni vivo in Ticino, a Lugano, ho fatto l'Accademia di Brera a Milano, sono pittrice piuttosto, mi piace la musica, l'arte in generale, la letteratura anche, la musica molto, e parliamo.
2: Magari possiamo iniziare con la prima canzone di Linda.
0: Certamente, io ho scelto, quando Daniela mi ha chiesto quattro canzoni, non avevo sicuramente dubbi su questa, che è la mia preferita in assoluto da più di 10 anni, e si intitola Formidable, del cantautore belga Stromae. L'ho sentita per la prima volta in una puntata di un programma che si chiama Amici, che la ballava tra l'altro quello che era il mio ballerino preferito, che si chiama Christian, e mi aveva fulminato sia la coreografia che il testo, che erano strettamente collegate, e parla di quest'uomo, di questo senza tetto, che è un po' ubriaco, parla con la gente che vede strada, un po' li accusa, quindi denuncia tutta questa ipocrisia, questo perbenismo della società, ma c'è anche molta solitudine e molto, molto dolore in questo, e anche la coreografia parlava di questi senza tetto per la città, un po' brilli e un po' folli, però che rispetto a molte persone dicono la verità in faccia, e il cantautore Stromae ha dichiarato che proprio lui un giorno era tutto contento a passeggiare con la sua ragazza, e questo senza tetto gli ha proprio detto, come dice una canzone, ah, ti credi bello, e lui ci ha riflettuto e ha detto, oh, questo aveva ragione. Quindi questo, ecco, dire proprio la verità in faccia alle persone, e questa sì, malinconia e nostalgia del dire noi insieme eravamo formidabili, adesso sono invece molto formidabile, e no, sono adesso molto vulnerabile, scusate. Quindi ecco, mi ha veramente colpito, e appunto io adoro Stromae, proprio tutte le sue canzoni, questa sua, diciamo, dualismo, perché le sue musiche sono molto alte, molto allegre, ma i suoi testi sono invece pieni di dolore, di malinconia, di nostalgia, e quindi lui ha detto che gioca su questi alti e bassi, che è proprio la vita, che non può essere tutta alta, sennò sarebbe noiosa, ma neanche tutta bassa. Quindi io lo ritengo un vero genio Stromae, questa canzone secondo me è una delle sue più emblematiche, ogni volta che ascolto mi colpisce molto.

0: Che canzone abbiamo appena ascoltato, Linda?
1: Abbiamo appena ascoltato Formidable di Stromae, tratta dal suo secondo album del 2013, intitolato Racine Carré, che appunto è tutto questo discorso sulle proprie radici, ma anche un po' sulle radici che accomunano tutte le persone. E ecco, questo sì, è uno secondo me dei suoi brani più emblematici, che aveva portato anche a Sanremo nel 2014 con una performance secondo me veramente molto bella. E ecco, lui appunto dice Stromae che non c'è così tanta autobiografia nei suoi testi, forse il 20%, la canzone che più parla di lui è Papa Ote, sul suo rapporto col padre, però appunto questa canzone è un po' la storia di un altro, di un uomo solo, fragile, ma che appunto si rivolge alla società, a chi passa, quindi, ed è anche con molta ironia, anche il testo sia tragicomico, diciamo.
2: Bellissima, molto molto bella, mi è piaciuto tanto, non la conoscevo, anche veramente molto emozionante. Da me, io sono un po', svolgiamo tutto il programma, perché sono un po', quando mi ha invitato a questo programma, che mi ha chiesto anche delle canzoni della mia infanzia, anche una filastrocca. Io dicevo filastrocca, veramente ho 33 anni in Ticino, dunque le filastrocche in Messico veramente penso che me le sono dimenticate, o non lo so, dopo ho pensato un po' alla mia infanzia e tutto quanto. Io mi ricordavo che mia mamma, quando io ero bambina, mia mamma sentiva nella radio molto l'opera, mi piaceva, adesso mi piace di più. A quel periodo, però, quando sono cresciuta, questo mi è venuto in mente quando sono diventata adolescente, inizio anni 80, ho ascoltato questa canzone di una band spagnola, tra l'altro, ma in Messico si è sentita molto, ma a me è piaciuto soprattutto perché inizia come opera, ma dopo pochi secondi quasi diventa tipo un rock. Allora penso che delle prime canzoni tra l'infanzia e l'adolescenza che mi sono rimaste, un po' come Ribelle, penso, per travolgere un po' quello che mia mamma ascoltava, e io un po' quello che si sentiva a quel periodo in Messico, tra l'altro.
0: E come si chiama questa canzone?
2: Questa canzone si chiama Venezia, il gruppo musicale Los Hombres G, ragazzi, penso erano all'inizio anni 80, sì, ha avuto un successo, perché poi ci sono tutte quelle di quell'album, penso che sia il primo album di loro, hanno avuto molto successo anche in Messico. Mi sono ricordato, ho detto dai, sentiamola.

0: Vabbè, è abbastanza divertente, ho visto che anche se sembra di non capirsi, cioè la prima parte è in italiano, italiano parlato, cantato da spagnoli, quindi sicuramente alcune parole non si capiscono, però secondo me è abbastanza. Io da piccola non sapevo queste prime strofe, non dicevo cosa vuol dire, cioè, anche non so, l'unica cosa che si capiva era spaghetti mozzarella, però tutto il resto dopo, essendo già qua, perché l'italiano l'ho imparato qua, dunque parolacce in italiano non ne sapevo niente, quando dopo le ho sentito qua ho detto ah, ma guarda, quello che mi piaceva, se la mia mamma avesse saputo sarebbe ancora peggio, no? Stato peggio. Però secondo me è divertente, molto contagiosa questa musica, abbastanza anni 80 in Messico e soprattutto in Spagna, no? La movida, quando è iniziata la movida, tutto quanto, dunque non so.
1: No, ci completiamo tra l'altro, perché tu non capivi la parte in italiano e noi non capiamo quella in spagnolo.
0: Ah sì,
1: quindi
0: c'è una parte in spagnolo dopo. Sì, vogliono andare questi ragazzi a Venezia, hanno pronte già le valigie, dicono che faranno il bagno, e io dicevo a Venezia si fa il bagno?
1: Una volta forse, o gli studenti universitari, da quello
0: sì,
1: che
0: infatti,
1: mi
0: anni 80.
1: Sì.
0: Dunque, in spagnolo dice quello, praticamente quello, poi in italiano penso che non è tanto italiano vero, penso, perché poi parla un po' così come i turisti in Italia, no?
1: Tra l'altro, se posso, secondo me questa canzone rispecchia molto quello che è Venezia, il suo animo. Tu poi, Daniela, che ci hai vissuto, puoi confermarlo dal genere, che inizia con la lirica, visto che Venezia ha un passato molto importante, sia medievale che dell'epoca moderna, con anche poi il teatro, la Fenice, lirico, tutto questa grande storia, ma ha anche un lato rock, magari forse non visibile al primo sguardo, però è anche molto contemporanea come città, è veramente piena di sia di fascino che di mistero, secondo me è una delle città più straordinarie al mondo, quindi questa canzone lo rispecchia bene, perché forse non sembra a primo acchito, ma è anche una città divertente con il suo folklore, con le sue tradizioni, e ecco, questa canzone secondo me rispecchia pieno.
2: Concordo, mi fa ricordare anche uno spazio occupato a Venezia che si chiama il Morion, che lì in pratica fanno eventi ogni venerdì, e uno non si aspetta a Venezia uno spazio occupato, ma esiste e resiste. Magari passiamo alla prossima canzone?
1: Assolutamente sì, grazie. Siamo passati dal francese allo spagnolo mixato all'italiano, e poi adesso andiamo a quello che è più l'inglese, però siamo sempre di una rock band, ma proprio veramente particolare, un po' sui generi, secondo me con una musica unica nel mondo, che sono i Radiohead. E no, non ho scelto Creep, perché secondo me non è la loro canzone più bella nel modo più totale, e sono arrivati anche giustamente a odiarlo, visto che chiedevano solo questo al concerto e poi se ne andavano le persone, ma secondo me una delle loro canzoni più straordinarie, più emblematiche, è Exit Music for a Film, dell'album Ok Computer. E questa canzone l'ho sentita qualche anno fa, credo che fosse appunto durante la pandemia, che avevamo più tempo e Netflix era diventato un po' il nostro faro e la nostra compagnia principale, e in una puntata di Black Mirror della quarta stagione, che si intitola Zitto e Balla, Shut Up and Dance nell'originale, sul finale c'era proprio questa canzone che è veramente struggente, che calzava davvero benissimo col finale, che non rivelo per non spoilerare, però vi suggerisco di andare a vedere questa puntata, che secondo me è la più devastante di tutte le stagioni di Black Mirror. E ecco, proprio sia mi ha colpito sia appunto la correlazione con la puntata, ma poi anche quando sono andata a leggermi il testo, sia il testo che poi la voce struggente, unica di Thom Yorke, e quello ecco che significa la canzone, tra l'altro poi è legata, l'album era OK Computer, e poi si sa che Black Mirror è sempre legata alla tecnologia e ai danni che può fare, che comunque io ero ancora più giovane, quindi mi toccava di quello che ecco possono causare i social, che quella puntata non era di una tecnologia nuova come anche possono essere altre puntate di Black Mirror, ma era proprio nel nostro presente, e quindi è proprio tutto collegato. E poi ho pensato sul finale, ho detto ma quanto è bello una band che canta "speriamo che ti strozzino". Con quella

0: ecco, spero vi sia piaciuta questa canzone. Io ripeto, secondo me è una delle più belle della storia della musica e anche dei Radiohead, che sembra, scusate se un po' tra virgolette intristito il mood dall'allegria di prima su di Venezia, però ecco, secondo me sia il testo, che sembra rassicurante, continua a respirare però sia dalla musica che creano loro, che è unica, che dalla voce di Thom Yorke, rende tutto veramente un'esperienza secondo me molto forte e anche catartica. Quando metto, non so se Fabiola,
1: certo,
0: sei d'accordo?
1: Certo, no, molto molto, anche questo gruppo mi piace molto, e io non ho portato niente in inglese, anche perché lascio a voi, anche in italiano no, anche se la prima aveva un pezzettino di italiano, però ho portato tutte le mie canzoni, sono piuttosto in spagnolo, perché è sempre contaminazione, no? Contaminazione tra diversi, come si chiama, ritmi, anche dalla lirica, la cumbia, al rock, perché io penso anche che io sono, cioè, essendo messicana, del continente americano, siamo molto molto mischia, no? Siamo già, io ho un nonno francese, spagnolo, dunque è indigene, anche azteche sicuramente, dunque siamo già una, e mi rendo conto che le canzoni che ho scelto sono questa contaminazione di diversi generi. Quella di Radiohead mi piace molto, anche secondo me anche va bene, se vedete anche i miei dipinti, io ho detto prima sono una pittrice, i miei dipinti vanno tra il soave, no? Tra il molto molto delicato fino a un po' movimentato. Dunque io, secondo me, tutto questo si mescola e in un risultato, sempre si ottiene un risultato che è quello.
0: Che è un po' anche la musica messicana, sia soave che sì, molto anche a volte aggressivo, quindi
1: sentimentale, sì, di tutto.
0: Proprio un'unione, un potpourri di culture, anche con strumenti particolari, sì, immagino. Sì.
1: Sì, siamo quel prodotto, appunto, che ho detto prima, di integrazione di diverse culture, no? E quello che è uscito, quello che è il Messico di oggi, è nato da diverse culture. Quello è anche il bello, perché se non conoscete, ma mi raccomando, andate un giorno, siete giovanissime, ma avrete tempo, e secondo me molto, anche molto, come hai detto te nella canzone, molto catartica, secondo me anche lì in Messico.
2: Ci racconti un po' del prossimo, del tuo brano.
1: Sì, ho portato La Negra Tomasa, una canzone anche fine anni 80, e questa band anche io l'ho sentita quando ero all'università in Messico, e proprio in uno stadio dell'università è venuta questa band, e dopo è diventata famosa, è diventata anche molto conosciuta in Messico. E questa Negra Tomasa è anche un mischio tra cumbia e rock alternativo, che era fine anni 80, inizio anni 90, era molto molto in Messico, andava molto, non di moda, ma era come una risposta magari a tante cose che succedono là. Sempre di emozioni parla questa, la lettera è un po' alla fine di una giovane, di una ragazza, di un ragazzo che si innamora di questa donna di colore, e che è pazzo per lei.

0: Bene, spero che vi piacciono queste canzoni che vedo che sono nuove qua. Per me sono vecchissime, mi accompagnano ogni tanto quando lavoro, mentre lavoro. Mi piace sempre sentire questa musica, ma anche la lirica, anche un po' di tutto.
1: E che immagini quando dipingi, ascoltando soprattutto questa canzone, ti evoca?
0: Sicuramente la figura umana è molto, molto corporale, penso questa canzone anche un po' seducente, non so, e per me è molto, mi accompagna in queste pennellate che faccio, tutte queste canzoni.
1: Anche qui un po' abbiamo una musica allegra, vivace, però anche un testo, quello che ho capito comunque, che evoca sì. Un po' di nostalgia.
0: Sì,
1: o
0: sì,
1: di...
0: più in sì, questo innamoramento. Questo gruppo anche molto, questa forse è la più diciamo normale, nel senso nel testo si capisce abbastanza. Tutte le altre canzoni di loro che mi piacciono molto, questo gruppo, sono più poetiche, più anche che se le avrei portato non potrei spiegare perché è proprio poesia. E appunto anche questa, la Negra Tomasa di Caifanes, è un mischio tra cumbia e rock, anche una contaminazione come l'altra. Si vede che mi piace molto questo. Sono sicura che si vede anche nei miei dipinti. Vi invito a vederli, i dipinti. Adesso magari siete curiosi.
1: Assolutamente, e anche tra le tante prossime mete anche il Messico, che comunque è affascinante per chi c'è stato, sia appunto magari uno lo associa più alle piramidi o ai dipinti di Frida Kahlo o ai sì. Nachos, per dire, però appunto anche una tradizione musicale che non è solo la chitarrina col sombrero, però... Ecco,
0: sì, appunto, è quello che alla fine è quello che diciamo moderno, anche se sto parlando degli anni 80, a fine anni 80, ma è sempre per me musica contemporanea, no? Magari voi siete molto più giovani, ovviamente non eravate nati quando sono nate queste canzoni, ma no, non è il mariachi, non è il folklore di... o quella de anni, cioè 1900, inizio 900, no? Si conosce solo quello, come hai detto, Frida Kahlo, anche 1900, e questo già è fine del secolo scorso.
1: E poi anche il Messico, so che ha un forte legame con la religione, tra cui appunto magari una delle più famose è la Santeria, oppure proprio celebrate con una vera festa che è anche molto, molto allegra, la festa dei morti, quindi immagino che anche la musica sia molto intrisa di tutto questo.
0: Sì, sicuramente anche questa band, Caifanes, sì, ha canzoni anche che parlano un po' di queste, come hai detto, di shaman, streghi, queste cose qua. Appunto io adesso, secondo me era importante per me portare musica in spagnolo per dire... per far conoscere anche non solo il solito mariachi, il cliché che abbiamo qua sul Messico, e ce ne sono tante, no? Quando dovevo scegliere solo quattro canzoni, cioè è difficile, molto difficile.
2: Magari passiamo al prossimo brano, che è in italiano, giusto Linda?
1: Esatto, assolutamente. Tu prima hai proprio citato la parola poesia, raccontando di questa canzone, e io adesso non posso che nominare uno dei più grandi poeti della canzone italiana, che è stato Fabrizio De André, veramente un grande cantautore che ha segnato più generazioni, che ancora fortunatamente le sue canzoni rimangono anche... ancora oggi vive nella memoria, però io ho voluto, diciamo, selezionare non una delle più famose, come magari potrebbe essere Bocca di Rosa o Via del Campo, la canzone di Marinella, che sono tutte veramente belle, però per anche far conoscere un'altra sfaccettatura sua di un album, forse anche questi non dei più famosi, che è Anime Salve, e di questa canzone che si intitola Ho visto Nina volare, e ha una storia secondo me veramente bella, perché mi dicono tutti che sono ancora giovane, effettivamente ho 23 anni, però ancora un po' mi sento a volte vecchia e ripenso con nostalgia agli anni passati, e questa parla proprio appunto dei suoi anni passati. È una storia bella perché questa Nina è stata una sua compagna, una sua amica di infanzia, infatti c'è anche, se andate a cercare il sito, un sito internet di questa Nina che adesso è anziana, che parla di quando De André con i suoi genitori e suo fratello si sono trasferiti nel suo paese e giocavano assieme, e lei proprio avevano questa altalena, lui la vedeva che proprio quasi volare. Questo un po' mi riporta anche la mia infanzia, che mi piaceva molto andare all'altalena, ne avevamo una al nostro rustico a Sant'Antonino, quindi era uno dei miei passatempi preferiti, e quindi c'è sia questo importante ricordo di infanzia, questa nostalgia, ma c'è anche quello che è comunque una realtà più di paese, più di comunitaria, perché Ivano Fossati, con cui ha collaborato con questa canzone, altro importantissimo e grandioso cantautore italiano, ha raccontato che una volta lui e Fabrizio erano in Calabria e vedevano queste donne masticare, sputare il miele, che era proprio una tecnica loro di apicoltura, e li aveva molto colpito questo. E quindi ecco, ha inserito un po' questo ed è proprio intrisa di nostalgia, e mi sono anche ogni tanto, se mi ritrovo a pensare, a dire se dovessi o creare uno spettacolo teatrale tutto mio o un corto, mi piacerebbe inserire questa canzone così piena di poesia, di bellezza, di malinconia, che ci riporta a questi tempi in cui eravamo semplicemente sereni e spensierati, e che vorremmo tanto tornare a volte. Quindi ecco, spero che adesso all'ascolto vi porti un pochino in questa dimensione.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

madre dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

0: Bellissima, Fabrizio De André comunque è anche uno dei miei cantanti italiani preferiti di tutto, tutte le sue canzoni le trovo stupende veramente, hai scelto sì.
1: Anche i tuoi ottimi gusti.
0: Alla fine volevo fare anche sì. un po' di movimento, di, sì, cioè, di diversità,
1: ci ha fatto proprio volare anche a noi questa canzone, sì. con, insieme a lui e a Nina. Da piccoli e quindi tornare ai ricordi di infanzia, penso che l'altalena ci accomuni un po' tutti, è veramente qualcosa che secondo me fa bene anche al cuore ritornare a questi ricordi.
2: Passiamo alla prossima canzone.
0: Sì, ho scelto Ojalá que llueva café, di nuovo un gruppo musicale messicano, Café Tacuba si chiama, anche loro hanno, come Caifanes, hanno tante canzoni che mi piacciono quasi tutte. Ho scelto questa di nuovo senza volere, senza pensare tanto, perché è un mischio, no? di una vecchia canzone, penso dei Caraibi. Niente, parla anche abbastanza poetica, nel senso ojalá que llueva café vuol dire speriamo che piova café speriamo che piova café nella campagna, che salga che esca l'arcobaleno. Parla molto di questo, abbastanza abbastanza surreale, che io quando la sento mi viene anche in un giorno di pioggia come oggi, da bere il caffè, da vedere l'arcobaleno, magari con i miei colori, se non c'è fuori, li vedo io in atelier, mentre dipingo, no? Quindi queste canzoni mi accompagnano anche.

0: Adesso riascoltando parla molto della campagna, no? Di queste cose che si raccolgono, fragole, patate, dunque ti trasporta in campagna.
1: Veramente bello, mi ha stupito questa allegria, questi violini, questo altro mix di strumenti, di contaminazioni appunto tipiche sempre del Messico. Wow. E poi devo confessare una cosa che adesso magari mi odierai, ma io odio il caffè. Ah. Il sapore non lo posso sopportare. Eppure questo, ma lo so che state tutti no, fulminando, però
0: no, io veramente anche, per esempio, il caffè in Messico, non so, in Colombia penso che anche è diverso, è molto diverso da qua. Io qua non posso berlo più, lo bevo ogni tanto pochissimo, perché anche dopo non riesco a, già sono diventata abbastanza vecchia che non riesco a dormire, dunque anche io l'ho cancellato. Cioè ogni tanto sì, perché a me piace molto l'aroma, l'odore mi piace tantissimo, sentirlo la mattina mentre tutti bevono. Lo adoro, però berlo no.
1: Dovrei provare quello messicano, magari un po' diverso da
0: sicuramente
1: questo, però
0: sicuramente
1: cioè, comunque me l'hai quasi fatto piacere, visto che era uno dei protagonisti.
0: Sì, no. Sì, no. Anche noi, non so, io da piccola si beve sempre caffè, anche da bambini, dunque secondo me è meno forte, anche un po'. C'è anche un altro miscuglio sicuramente.
2: Ti ricordi quando è stato il tuo primo caffè?
0: Non me lo ricordo, perché secondo me magari è 5 anni, 4-5 anni.
1: No, sì. E comunque trovo bellissima questa cosa che parla appunto della vita delle campagne, come dici tu, che è una realtà anche molto dura spesso, e invece trovare questa allegria, questa ironia comunque nel raccontare questa vita, che è un po' piena di insidie, perché si basa molto anche sul tempo meteorologico, le intemperie, comunque una vita anche abbastanza povera per la maggior parte del caso, e comunque che si riesca comunque, nonostante queste situazioni, a trovare la gioia di vivere, è veramente ammirevole, veramente.
0: No, secondo me nei gruppi musicali messicani si trova sempre molto questo, molto, cioè, tanta nostalgia, ma c'è anche tanta voglia di vivere e tanta allegria.
2: Io ho una piccola domanda per Fabiola. Come vedi che differenza c'è fra il bere il caffè in Messico e qua in Svizzera? Lo so che è una domanda un po' grande,
0: sì,
2: però
0: ma noi siamo anche fortunati di essere nella Svizzera italiana, perché sì, il caffè italiano anche più, scusatemi, ma è più buono, cioè più buono. Già oltre frontiera, no, io non so cosa sia, non so, ma mi chiedo che è diverso.
2: Dici tipo nella Svizzera tedesca?
0: Sì, ma anche già tra qui, oltre frontiera, è già diverso, eh?
2: Ah, in Italia, sì, sì, sì,
0: in
2: sì,
0: Italia è, secondo me è meglio, cioè, secondo me tutti, quasi il 100% di gente.

0: gente che conosco dice quando ci chiediamo perché. Perché alla fine è lo stesso caffè. Cioè, non credo sia l'acqua. Non lo so.
1: Le energie, non lo so.
2: Non siamo peggio degli americani, da quello che...
0: Meglio non parlare di quello.
2: Esatto. C'è di peggio, dai.
0: C'è di peggio. Che... Ovviamente no, qua anche ogni tanto lo bevo, non è male per quello. Nella Svizzera tedesca è ancora peggio, anche quello. Già anche costa di più, è inumanamente caro, cioè costoso.
2: Diciamo che appunto abbiamo esplorato come anche... Ho fatto... Fabiola, varie tappe della vita, non posso che citare una delle mie ultime, perché è stata, diciamo, un po' molto importante per me, dato che io prima, fino a 21 anni e mezzo, ero, diciamo, come dicevo io, zitella, oppure dicevo appunto che la mia dolce metà era Leonardo DiCaprio. E tra l'altro sì, questa cosa si ricollega con la canzone dei Radiohead, dato che è inserita anche nel film Romeo più Giulietta con un giovanissimo Leonardo DiCaprio, mio ex moroso appunto. E no, appunto, poi finalmente ho trovato la mia dolce metà con cui sto ancora assieme, che saluto, ciao Luca. Ed è questa la nostra, diciamo, la nostra canzone, che secondo me in ogni coppia, io infatti se vedo due persone che stanno insieme chiedo sempre qual è la vostra canzone, e questa è la nostra, che è L'emozione non ha voce di Adriano Celentano, tra l'altro anche dato molto importante, scritta da Mogol, una dei più grandi parolieri e autori della storia della musica italiana. E è proprio sì, una canzone d'amore, ma secondo me c'è molto di più, c'è anche appunto questa nostalgia, questo amore che però non è descritto con le classiche parole stereotipate, ma c'è anche molto di più, e non è diciamo un amore che si fa andare bene tutto, quasi da fiaba, però lo dice anche se tradisci non perdono, oppure se un giorno non ci dovesse essere più il sentimento, come dovrebbe esserci, ci si lascia. E quindi le parole che descrive, proprio anche il fatto, il ritornello tra le mie braccia, dormirai serenamente, secondo me è qualcosa di splendido, di così tenero, che magari tante canzoni adesso diciamo, ah sì, se ci sono le canzoni d'amore, sono tutte rivolte verso poi quello che è il rapporto fisico, ma invece qui c'è molto, molto sentimento, molto tenerezza, che secondo me non si dovrebbe dimenticare anche nei giovani.

0: L'emozione in una voce, bellissimo per un titolo del mio dipinto, perché per me è veramente, io sempre che mi chiedono di parlare ho tanto da dire, ma lo dico sempre con emozioni, con i miei dipinti.
1: Assolutamente, ed è quello che poi, a volte non ci sono parole neanche per descrivere un sentimento così forte, come potrebbe essere quello che proprio lega due persone, come descrive la canzone, quindi...
2: Mi è venuto in mente adesso che Adriano Celentano ha scritto anche una canzone molto particolare, quella che...
0: Che non è in nessuna lingua.
2: Sì, ecco.
0: Anche io ho pensato questo. Veramente questo è stupendo, no? Lo trovo stupendo. Adesso che stiamo parlando...
1: Impronunciabile, sì.
0: Adesso che stiamo parlando tra diverse lingue, diverse contaminazioni di generi, di...
1: Sì.
0: Perché lui voleva, cioè sentiva che tutti i giovani piacevano la musica in inglese, dopo lui ha voluto fare qualcosa che nessuno capiva, però sembrava inglese.
1: Magari chi poi non parlava bene, non capiva l'inglese, pensava che fosse vero inglese negli anni.
0: Sì, anch'io ho pensato a questo.
1: Magari appunto non era neanche così insegnato nelle scuole, così tanto parlato, ascoltato... Che si poi finge anche di essere il maestro di scuola, veramente grande. Cioè, sì, è un altro che ha una versatilità, che ha mischiato un sacco di generi, un sacco di referenze, di contaminazioni, di contenuti, appunto, sia d'amore, ma anche più divertenti o più nostalgico. Bellissima quella verso la sua primogenita, che è Il tempo se ne va, che anche quella è molto nostalgica. Che la vede appunto crescere, uscire col ragazzo, e secondo me appunto un altro grande artista. E poi sì, canzoni da molleggiato, molto più divertente, un po' l'Elvis Presley italiano faceva.
2: Passiamo all'ultima canzone.
0: Va bene, ho scelto un classico del contemporaneo, diciamo, in Messico, soprattutto si sente molto questo cantante, che sarà morto da 10 anni, però è degli anni 90. Lui anche ha composto infinità di canzoni, sono tutte composte da lui, infatti, composte si dice, scritte da lui, anche la musica e li canta lui. Infatti io di lui la voce è quello che mi piace di meno, però la musica veramente è una musica classica contemporanea. Anche lui ha tantissime canzoni che io non sapevo quale scegliere. Ho scelto questa che è molto nostalgica, anche molto parla d'amore, ma soprattutto di come si dice, c'è un male al cuore, nel senso, Hasta que te conocí vuol dire, è di Juan Gabriel, Hasta que te conocí vuol dire finché ti ho conosciuto, poi continua, finché ti ho conosciuto ho visto la vita con dolore, cioè, quindi potete immaginare di cosa parla, e inizia molto molto, anche molto nostalgica, ma dopo è molto, anche molto
2: energetica,
0: vivace. Sentiamo.

0: sono diverse versioni di queste canzoni, quelle in vivo che ha fatto nel Palazzo di Belle Arti a Città del Messico, è stata molto, poi dura 25 minuti,
1: la
0: canzone, sì, è una canzone lunghissima, però molto, anche con parti molto energetiche, emozionanti. E parla sempre molto molto di che le ha fatto male questo amore che è finito e...
1: cioè, spero di non dire una castroneria, però nella musica mi è riecheggiato molto anche un po' il tango, la musica con questi violini, è possibile che ci sia anche questa contaminazione, che anche quello è comunque
0: sì, sì.
1: Molto
0: sicuramente, sicuramente prima hai notato i violini, sì. Il violino, il tango ha tanto questo, sì. E il piano, sì sì, abbiamo alla fine, come ho detto prima, siamo un prodotto da un miscuglio di, cioè un'integrazione alla fine di culture.
1: Certo, però ecco, bellissimo che comunque la esprimiate appunto così anche dei sentimenti molto dolorosi, riuscire a tradurli in questa bellezza e ecco proprio questo
0: spirito
1: messicano che è un po' tutto, cioè, c'è anche questo molto... Questa intimità, questa interiorità, non è tutta una festa come magari lo stesso credo.
0: Sì, io penso che si parli molto dei sentimenti, sì. E anche per esempio noi parliamo, abbiamo in mente che il messicano è abbastanza macho così, però è incredibile, cioè io anche ho pensato questo, non c'è nessuna canzone in italiano che un uomo canti che parli proprio di che mi hai fatto male, soffro, piango, cioè veramente dimostrano i sentimenti, questo non sembra, soprattutto tra i maschi.
2: E con questo vi ringraziamo tanto per la vostra partecipazione e per aver condiviso con noi i vostri brani, il vostro tempo e la vostra voce, e finiamo qua l'episodio.
1: Grazie mille a voi,
0: grazie
1: per chi ci ha ascoltato.
2: E ringraziamo anche la tecnica di Simone.
1: Grazie Simone.
0: Grazie, grazie mille. Grazie per l'invito.
2: Avete ascoltato Frequenze in Movimento. Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.
3: Ascoltate Radio Gwen.
4: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands. The hush money howl of advertisements. Electoral politics of greed. Godless truths on the mouths of mountains. An inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move. Still we move, we move, we move. All I know. All I know is dreamers drift through the threat of a door. An ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. Enchanted by the question of existing at all, in other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

0: Ed eccoci tornati in diretta live qui su Radio Gwendalyn, direttamente qui allo studio di Chiasso. Questa è una canzone che ha scelto il nostro Enrico, The World Water is Rising, di Saul Williams, Carlos Nino and Friends. Dunque, allora, dopo questo bellissimo episodio di Frequenza in Movimento, passiamo oltre perché a questo punto, tra pochissimo, andrà in onda un'altra rassegna, un altro programma che avrete già ascoltato nei mercoledì scorsi. Andrà in onda un'altra puntata di Azimut, Cartoline Sonore, che è un programma appunto a cura di Cristian Ferretti. Questa volta abbiamo un bel podcast a cura appunto del sottoscritto, di Armando Ferrazzo e Shalom Camastra. Questa puntata appunto si intitola Voci Invisibili, reportage dal sud-est asiatico. E appunto Voci Invisibili è un reportage realizzato e curato da me, da Shalom. Il podcast racconta, attraverso interviste sul campo e brevi approfondimenti, la dura realtà che accompagna la vita di persone comuni, dai tassisti cambogiani alle trasformazioni sociali ed economiche di un paese in rapido cambiamento, fino alle storie di lavoratori laotiani e birmani segnati dalle conseguenze dei conflitti e delle instabilità politiche della regione. Un approfondimento particolare è dedicato a Sihanoukville, la città costiera cambogiana diventata negli ultimi anni simbolo delle cosiddette Scam City, un luogo dove dietro la crescita vertiginosa di investimenti e costruzioni si nascondono reti criminali internazionali, sfruttamento del lavoro e storie di persone intrappolate in un sistema basato su frodi online e traffico di esseri umani. Attraverso le voci raccolte sul campo, Voci Invisibili vuole dare spazio a chi spesso voce non ce l'ha. Persone comuni che raccontano le proprie esperienze, difficoltà e speranze, offrendo uno sguardo umano su una parte del sud-est asiatico lontana dai percorsi turistici più conosciuti. Un viaggio tra Cambogia e Laos alla ricerca di storie dimenticate, dove ogni incontro diventa una finestra su realtà complesse, ma soprattutto sulle persone che continuano a resistere e costruire il proprio futuro. Bene, dopo questo breve approfondimento, io mi auguro che insomma questo podcast vi piaccia, che possa interessarvi, perché per noi è stato un bel percorso sia a livello realizzativo ma anche personale, perché abbiamo incontrato bellissima gente che ha insomma un po' fatto, ci ha dato un po' la loro testimonianza di quello che succede appunto nei vari luoghi del sud-est asiatico, con tutte le difficoltà nel caso, quindi con conflitti, problemi economici, sfruttamento di lavoratori. E quindi, che dire, insomma, io vi auguro buon ascolto e vi ringrazio di essere sempre con noi, ascoltare Radio Gwendalyn, e ci sentiamo dopo. Ciao.
1: Questo è un reportage originale di Radio Gwen a cura di Armando Ferrazzo e Shalom Camastra. Questo podcast nasce appunto da un viaggio, ma non è il racconto di un viaggio.
2: Yeah, me Cambodia. Me Cambodia, I love you.
3: You're proud to be Cambodia.
2: Yeah, Cambodia. Me Kanta Cambodia, I love you.
3: Cambodia, I love you.
2: Cambodia, Thailand. Cambodia, Thailand. Thailand, no.
1: Negli ultimi mesi abbiamo attraversato il sud-est asiatico, in particolare la Cambogia e il Laos. Abbiamo incontrato persone comuni, lavoratori, famiglie, giovani, anziani, persone che non vivono in guerra, ma che della guerra portano le conseguenze. Conseguenze che non sempre fanno rumore, ma che restano nel modo in cui si parla, si lavora, si spera. In questa parte del mondo i confini non sono solo linee sulle mappe, sono zone fragili attraversate da conflitti passati e tensioni presenti. La Cambogia, segnata da una storia di violenza e instabilità, il Myanmar, oggi devastato da una guerra civile, la Thailandia, punto economico e geopolitico della regione.
0: Allora, dunque, siamo qui al Golden Temple a Phnom Penh e qui ci sono bambini orfani che girano per strada.
2: Thailand. Me no Thailand, Cambodia.
3: How make you feel? How makes you feel?
2: Yeah.
3: How do you feel?
2: Me too, Cambodia. Me Cambodia, yeah. I love
3: you. You're proud to be Cambodia.
2: Yeah. Me too, Cambodia.
0: Anche i bambini sanno che la Thailandia è in guerra con la Cambogia e è strano.
1: Dalle parole di questa bambina emerge una rabbia. Insieme alla rabbia, però, emerge anche questo senso di orgoglio per la propria bandiera e anche per la propria identità. È importante dirlo con chiarezza. Le linee tra vittime e carnefici si confondono e a pagare il prezzo sono quasi sempre le persone comuni.
4: Can I record you? It's a problem. It's a audio recording.
5: Oh, so it's sound.
3: Yes, it's okay for you.
5: Because government Cambodia don't allow people do.
4: Okay.
5: Yeah.
4: It's a problem. So better not.
5: No. Yeah.
4: Okay.
5: But if you go to tourism. Ministry.
6: Abbiamo chiesto a Johnny se potevamo registrarlo, ma ci è stato detto che per farlo è necessario chiedere il permesso al ministro del turismo.
4: Esatto.
6: A quanto pare ci sono delle restrizioni.
1: Questo reportage non vuole spiegare tutto, né ha la presunzione di farlo. Vuole raccontare quello che abbiamo visto e ascoltato. Voci, storie, silenzi.
7: How this situation impact your life, this war with Thailand?
8: Oh, I think nowadays it's okay. Me?
6: Yes.
8: Yeah.
6: Like the situation or
8: tourists very low, yeah. A little bit, so that's why the scam online.
7: Yeah.
8: Mr. Chansey, yes.
6: We read something.
8: Yeah,
6: it's
1: Negli ultimi anni a tutto questo si è aggiunto un fenomeno nuovo e inquietante, quello delle cosiddette scam cities.
7: So hi Kylie.
9: Hello Armando, my name is Kylie, nice to meet you.
7: Nice to meet you Kylie.
0: Questa che avete sentito è la voce di Kylie, che abbiamo intervistato sull'isola di Koh Rong in Cambogia e le abbiamo fatto alcune domande.
9: Actually a few days ago I watched the news online and they say like it's not just about the war, but it's also about the bad rumors around Cambodia, like trafficking, kidnapping and all the bad stuff around it.
0: Oggi la paura non arriva più solo dalla guerra. Accanto ai conflitti armati, alle tensioni tra nazioni e alle ferite ancora aperte del passato, esistono forme di violenza più silenziose. Violenza che passa attraverso promesse di lavoro, messaggi online, opportunità che sembrano offrire una via d'uscita. È in questo contesto che si inserisce il fenomeno delle cosiddette scam cities. A proposito di scam cities, dando un'occhiata online, leggendo articoli, ci si accorge rapidamente che quello che per anni è rimasto sotto traccia oggi è diventato impossibile da ignorare. Organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno documentato come, in Cambogia, cinque complessi siano stati utilizzati per le truffe online, spesso attraverso il traffico e lo sfruttamento di persone. Secondo queste indagini, migliaia di lavoratori sono stati costretti a operare in condizioni di coercizione, privazioni della libertà e violenza. Sihanoukville è uno dei luoghi in cui questo sistema è diventato più visibile. Dopo il boom edilizio legato ai casinò e agli investimenti stranieri, la città si è trasformata in uno dei principali nodi regionali delle cosiddette scam operations. Quando il gioco d'azzardo online è stato ufficialmente vietato, molte strutture non sono scomparse, hanno semplicemente cambiato funzione. La crescita di questa città truffa è stata possibile grazie a silenzi, tolleranze e convivenze che hanno permesso al sistema di radicarsi. Sihanoukville diventa così il simbolo di una contraddizione più ampia, un luogo in cui la repressione arriva tardi, mentre le conseguenze sono già profonde e difficili da cancellare.
9: That's what I heard in Vietnam, that you know they kidnap people from Vietnam, Myanmar, Chinese and even Japanese, Korean, Thai people, and the border is even more dangerous. They kidnap people here to work in the things called like school camp centers,
7: yeah.
9: Or a thing called casino. And there's a lot of movies.
6: I had a few questions. The first one is, who do you think they're kidnapping more? I mean, what kind of tourism maybe is more? And the second, if you can spend a few words about the content of those movies. Maybe.
9: All right. So they don't kidnap tourists. They maybe, because when you read the warning and stuff, for the Japanese, they said like, even though you are just like, you legally enter the country and just go there for tourism, you may have a chance to be kidnapped. Just like a slightest chance, but in Vietnam, they kidnap Vietnamese people in Vietnam and they bring them here for like illegally, you know, they go through the jungle and stuff, or like fresh off boats, they kidnap people like that. And that's how they do it. And yeah, I think white tourists are safer. They're mostly gonna find somewhere like Asia or like Indians kind of thing. So yes. And the funny thing is like if you work there, you got kidnapped. You're gonna work there.
0: Yeah.
9: And they put like KPI. So
0: what
9: like
0: is it,
9: like a target. Like you have to scam like 20 people
0: yeah.
9: or so on. So if you cannot reach the target, right, you can choose to go home. But you have to pay a lot of money. You have to pay an amount. Because they say like, okay, because I keep you here, I bring you here, I'm feeding you. So that costs a lot. So you will have to pay a lot of amount of money. And even sometimes you pay them, they're going to sell you to another company, another Chinese company. Or maybe they're going to like, maybe kill you or whatever, or like put you somewhere it's you're like in very unsafe condition because you entered the country illegally. And also I heard like they also work with the police, like they pay money to the police. Like they know that the country is in this kind of situation. They know what's going on, but they act blind because they got the money.
10: Sianukovic è un po', appunto, come dicevamo prima, ci ha lasciato un po' il segno, perché è una città veramente violentata. E questo ha fatto sì che la città diventasse un po' una città fantasma, dove la gente è un po' abbandonata a se stessa.
11: Sono rimasta colpita perché rispetto alle altre città che abbiamo visitato, Phnom Penh, Kampot, l'isola di Koh Rong, nonostante anche in questi posti ci fosse la povertà in varie forme o ci fossero situazioni difficili, è l'unico posto in cui ho percepito una pesantezza molto grande e profonda che è difficile da descrivere. La si vede negli sguardi, nella pelle, nell'aria, la si sente ovunque. La cosa che rende spettrale, pesante, sono anche questi palazzi, grandi, grandi, tanti palazzi. Abbiamo intravisto qualche famiglia abitare all'interno di queste macerie. E questi grandi grattacieli e palazzi abbandonati lasciano un'aria spettrale. Oltre a ciò, il fattore che più spaventa è che all'interno di questa città ci sono persone intrappolate, persone messe in gavetù, costrette ad essere qua contro la propria volontà. Ci sono persone che sono state rapite, il che è assolutamente folle in contrasto con quello che è la realtà e la natura della gente che abita in questo posto, perché si tratta veramente di persone molto dolci, accoglienti e che in qualunque situazione o circostanza nei nostri confronti si sono sempre dimostrati rispettosi, gentili, dolci e assolutamente cordiali.
12: Ci troviamo in Laos, a Luang Prabang, più precisamente sulle rive del fiume Mekong. Oggi 25 gennaio, io in compagnia di Armando intervisteremo Zar, un ragazzo che lavora all'interno del luogo in cui noi alloggiamo e che ci darà il suo prezioso contributo raccontandoci e condividendo un paio di parole sul perché lui è emigrato dal Myanmar con suo fratello e al momento si trova qua. Appunto, lui è scappato dalla guerra che attualmente è in corso in Myanmar. Hi, Zar.
13: Hello. Yeah. How are you? Good.
12: Good. Mm. Thank you. Did you woke up early this morning?
13: Yes. 5:30.
12: 5:30.
13: Yeah.
12: Hey, every day you wake up.
13: Yeah. I ran outside a little bit.
12: Ah, you go running.
13: Yeah.
12: That's nice.
13: Yeah.
12: And can you tell us a little bit about yourself?
13: Yes, my name is Zar. I'm from Myanmar. I come in 3 years ago because of the Myanmar conflict. So now I'm Laos already 3 years, but I don't know how long I'm be here because it's hard to go back to Myanmar. Because go back is easy, but not easy to out from the country. So I'm be here, I don't know, maybe a couple more years. Something like that.
12: All right, so you came here 3 years ago, and did you came here alone or
13: I came here alone, and after 2 years I bought my girlfriend here. My girlfriend also working here.
12: Okay, so you came here with your girlfriend, and you you said you escaped from the conflict.
13: Yeah.
12: For the listeners that doesn't know maybe about the conflict, could you tell us a few words about it?
13: So yeah, why the military make the coup is before they make the election. So at the election, the people sides win. People vote for the lady called Aung San Suu Kyi, who represent for the people. A lot of people like her and vote for her, and then she won at the election. But the military groups doesn't like that, so they make the coup. So that's why the 2021 stopped the coup and of everything under the military. So that's time people are not happy against in the military, and but the military is still very strong. So people, a lot of people are trying to out from the country, especially in Thai, Malaysia, Singapore, Laos, not so much. In Thailand, a lot of Burmese people, around 7 million. So they don't want to stay inside the country because they're especially not safe. No education, no job, no tourism, and everything, the price is higher.
12: Yeah.
13: So people get suffering. People have been suffering with the COVID already like 3 years. And then again, the military coup is almost 5 years, so it's 8 years. A lot of young people, they quit from the country, go to other country legally or illegally. The government also, they have to control all around. So it's not easy. That's why people are trying to out from the country.
12: It's a really tough situation. And do you remember maybe the day you left, how you felt, what happened?
13: I feel like I'm happy out of my country because I don't want to stay in the situation. I'm not happy. So I feel great. Sometimes I'm mixing my whole, I like to go back, but it's not possible right now. If I go back, I was stuck in the cave, something like that. So that's why.
12: But do you still have contact with your family?
13: Oh, yeah. I have my sister who living in the capital, but my father, my mother, they live in the village, so there's no internet.
12: Oh.
13: So I haven't talked to my mom like a year and a half, something like that, but I talked to my sister. My sister sometimes talk to my mom, so I have a contact with my sister, but not with my mom. But I heard she okay, she doing good, she live in a small village, she grow our own food and eat something like that, farmer or something. Yeah,
12: yeah, I see it must not be easy.
13: yeah.
12: And do you have like some memories maybe you're comfortable to share about how life was before and how it changed?
13: Before the COVID, it was a good time. So we just opened to the world, everything, tourism running back, and everyone happy, and the internet good, people, everyone have a phone, something like that. Before was no phone, no internet. I don't know about Google like 5 years ago, something like not 10 years ago, something like that. So people stopped to socialize. We all around the world, and then get happy, their like infrastructure to going
14: develop.
13: So similar become like Thailand, something like that. So after COVID, people that get suffering, and hoping after COVID gonna be like good, but they have a political problem. So everything now is feel like back to 20 years or 30 years, something like that.
12: So it feels longer than what it was. But just not to get confused, the war started like kind of with COVID. Am I right? Or after?
13: After COVID,
12: After COVID.
13: 2020, 2021.
12: Ah, yeah, right. You told it. And so your hope for the future are to come back, you said.
13: In the situation in Myanmar, you may... I hope there will be stable one day, but it's hard to say. Military is still very powerful, and the people just get suffering, trying to no resources, something like that in the country. So people, you know, who stay in the Myanmar, if you out from the country, no come back here. Here is getting won't as long as the military control. So it's hard. We don't know when it's going to be stopped. Now already almost 5 years, let's say 5 years, and can be 10 or 20 years. It's kind of like revolution.
12: Yeah.
13: We don't know yet. But the military group also, they don't care about anything. You know, they just want to have a power. They will kill, they will they want to do anything they at their life. So they just want to get the power. That's why it's hard to say. We don't know.
12: Yeah, but did you expect that, or what happened all of a sudden, unexpectedly?
13: Actually, we didn't expect that happened because before the lady already won at the election.
12: Yeah.
13: So she do again the election to get win, but she won, but the military, you know. After, before 5 years was like freedom, so the

Ciao! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendoline. Ciao!

0: Ciao! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwen.
1: Ciao! Volevamo dirti che sei un grande e stai ascoltando Radio Gwendoline.
2: Ciao!
1: Ciao! Volevamo dirti che sei bellissimo e stai ascoltando Radio Gwendoline.

cinematically. Mir beide haben das verändert.

0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao.
1: Ed eccoci rientrati qui in studio a Chiasso. Siamo tornati in diretta con il nostro palinsesto estivo del mercoledì. E dopo questi bellissimi programmi che abbiamo sentito questa mattina, passiamo invece a quello che c'è nel pomeriggio. Infatti avremo Planet Caravan tra pochissimo, un programma a cura di Massimiliano Marra. E il programma appunto propone proposte musicali per la maggior parte dallo spazio postcoloniale, abbinando la scelta musicale a piccole digressioni storiche oppure a curiosità su usi, costumi e tradizioni. Questo per sottolineare l'intreccio che esiste tra la dimensione culturale e la musica e sottolineare la trasversalità del fenomeno musicale. Per la puntata di oggi, appunto, il nostro Massimiliano Marra ci parlerà del eurocentrismo che pervade diverse forme d'arte e la fantascienza che non è da meno. Robotizzazione, viaggi spaziali, mondi utopici o distopici. Come sarebbe andata se a rappresentarli non fosse stato Asimov o H.G. Wells, ma un jazzista afroamericano o dei percussionisti ugandesi? Questa puntata cerca di raccontare il movimento afrofuturista della musica, un'estetica adottata da diversi artisti africani e della diaspora afrodiscendente, attraverso l'incontro tra tradizione e sintetizzatori. Quindi ci andiamoci ad ascoltare questa bellissima puntata di Planet Caravan e noi torneremo più tardi. Buon ascolto.

Benvenuti a Planet Caravan, la nuova rubrica per gli amanti della musica creata per tutta l'umanità. Io sono Massimiliano Marra e mi piace viaggiare tra sonorità di altri continenti e scoprire chicche che altrimenti non arriverebbero alle nostre orecchie.

Immaginate di essere tra gli anni 50 e gli anni 60, in un mondo che guarda con stupore la corsa allo spazio degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. In un momento in cui la fantascienza è in massima espansione nella letteratura e nel cinema, e gli astronauti qualche anno più tardi toccheranno la Luna, inaugurando un nuovo capitolo di esplorazioni spaziali e di nuove domande sulla posizione dell'essere umano nell'universo. Intanto, tornando sulla Terra, gli astronauti dell'Apollo 11 si ritrovano davanti alla stessa società che avevano lasciato. Gli Stati Uniti sono un paese segregazionista e la comunità nera è discriminata in ogni aspetto della vita quotidiana. Un pianista jazz e poeta dell'Alabama affascinato dallo spazio profondo, così come dall'esoterismo e dall'antico Egitto, non ci sta e abbraccia la causa afroamericana. Il suo nome d'arte è Sun Ra, e arriva ad abbracciare la musica sperimentale, il free jazz, il blues ed elementi percussivi africani, e sarà tra i primi jazzisti a suonare i sintetizzatori e a sfociare nell'elettronica.

0: Ma Sun Ra è conosciuto soprattutto per aver sviluppato un'immagine e una filosofia uniche nel loro genere. A ridosso degli anni 50, infatti, lui e la sua orchestra iniziano a esibirsi con un'estetica eccentrica a tema spaziale e ricca di simboli egizi. La parte più speciale è sicuramente la narrazione di sé che fa Sun Ra della sua origine. Infatti sostiene di essere un alieno proveniente da Saturno, venuto sulla Terra per predicare la pace. E nel suo film Space is the Place del 1984, il musicista immagina di teletrasportare attraverso la musica la comunità afroamericana verso un pianeta scoperto durante i suoi tanti viaggi spaziali. E in questo modo può donare alle persone nere una nuova casa più accogliente, lasciando alle spalle la discriminazione e il razzismo. E l'estetica e la filosofia di Sun Ra, al di là delle narrazioni e delle leggende attorno alla sua figura, hanno dato origine a un movimento artistico ben riconoscibile, trasversale a tutti i generi della musica afrodiscendente e a tutte le epoche successive. Si tratta del cosiddetto afrofuturismo, quella corrente artistica che combina la fantascienza e la tecnologia con la cultura africana o della diaspora africana. L'afrofuturismo affronta temi e problematiche cari all'identità nera, spesso proiettandoli in un futuro lontano e usando spedienti letterari tipici della fantascienza, come ad esempio gli alieni e i robot. Questo per rappresentare concetti come la schiavitù e la discriminazione. L'immaginario futurista viene poi completato da riferimenti al misticismo africano, all'animismo o al voodoo, oppure anche alla religione degli antichi egizi. Il tutto assieme a un'estetica generalmente psichedelica. Questa estetica è stata abbracciata da tantissimi musicisti lungo le loro carriere, ad esempio Jimi Hendrix o Lee Scratch Perry, Herbie Hancock, il collettivo dei Parliament e dei Funkadelic, e nell'hip hop gli Outkast e i Public Enemy, e per finire anche la cantante Janelle Monáe
1: con il suo acclamatissimo album The Arch Android del 2010. Ma andiamo ad ascoltare Door of the Cosmos di Sun Ra.

Molto spesso gli spazioporti da dove partono le missioni per portare esseri umani nello spazio o per lanciare satelliti in orbita si trovano in prossimità dell'equatore. Questo per sfruttare al meglio la spinta data dalla velocità della rotazione della Terra, che permette di risparmiare carburante. Perciò il centro spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea si trova nella Guyana francese, in Sud America, e la base di lancio principale della NASA in Florida. Quella dell'Agenzia Spaziale Italiana, pensate un po', in Kenya.

E il nostro viaggio prosegue proprio a ridosso della linea dell'equatore. Infatti seguiamo le orme dell'afrofuturismo nel continente di origine di tutti gli afrodiscendenti, dove questo movimento artistico riceve il nuovo nome di African Futurismo, questo per differenziarlo da quello proveniente dalla diaspora africana delle Americhe. Ci spostiamo ora a Kampala, in Uganda, dove sono attivi i Nihiloxica, un gruppo di musicisti espressioni del collettivo di elettronica Niege Niege, che è anche una label sotto la quale sono usciti diversi lavori della scena underground africana. I Nihiloxica creano un'atmosfera elettronica a tratti cupa, misteriosa e dissonante, e in altri momenti danzante e frenetica. I tamburi tradizionali della musica baganda apportano una dimensione tribale alla loro musica, creando così un mix tra tradizione e techno. E passiamo ora all'ascolto di Nilo Chag dal loro self-titled del 2017, un EP di 4 tracce, rumorista e tribale, ma allo stesso tempo fantascientifico e alieno.

Riguardo un po' alla storia del gruppo, i Nihil Oxica sono nati dall'incontro tra due musicisti britannici di elettronica, Spooky J e PQ, e i membri del Nilotica Cultural Ensemble di Kampala. Da subito si sono formate buone sinergie e questa band transcontinentale, l'avete sentito, propone queste sonorità oscure con un ampio uso di sintetizzatori, di elettronica, assieme alle percussioni tribali dell'Uganda. Insieme hanno girato il mondo, stanno girando il mondo, portando alle grandi masse la musica africana, ma anche un immaginario tra il futurista e allo stesso tempo rappresentativo della realtà ugandese. Ascoltiamo ora sempre dei Nihil Oxica, dal loro album del 2020, Kaloli, Supuki.

0: Il loro ultimo album del 2023 si intitola Source of Denial e dà voce alla frustrazione della band per le politiche migratorie del Regno Unito e degli altri paesi europei. Questo perché il gruppo ha dovuto cancellare il suo tour dell'anno prima a causa di problemi con i visti d'ingresso. Il rancore è percepibile nel loro album, con delle sonorità più crude, più incazzate e degli intermezzi di registrazioni riguardanti la loro brutta esperienza nella burocrazia delle autorità migratorie. E dal loro ultimo album voglio presentarvi due brani. Il primo in realtà è un recording manipolato in chiave ironica dal titolo Exhaust Outsourced, seguito dalla title track Source of Denial.
1: Welcome to TLS Contact, here for all unwanted logistical needs. Please listen to the following options. If you are a first world country looking to outsource your visa and immigration services, press 1.

Passiamo ora a sonorità più tranquille, restando sempre in Uganda. Un altro artista che si ispira al movimento dell'afrofuturismo è Faisal Mostrix. Si tratta di un artista multidisciplinare, infatti è musicista, produttore, ballerino e coreografo, che ha pubblicato di recente sotto la Glitter Beats Records, questa etichetta che raccoglie sempre nuovi talenti dall'Africa e dall'Asia. E le atmosfere che propone nella sua musica sono proprio a metà strada tra i viaggi spaziali e il continente africano. Ascoltiamo ora Afrocosmic, Faisal Mostrix.

Nel lavoro di Faisal vengono inclusi strumenti della tradizione ugandese come la kalimba e altri strumenti a corda. E sono interessanti le parole di Faisal riguardo al suo ultimo album, Mutations, del 2023. La mutazione fondamentalmente è vita. Avendo tutti questi frammenti, mi piace metterli insieme, immaginare vita sempre più in là e creare questo mondo di afrofuturismo. Il seguente brano si intitola Loosely ed è stato registrato assieme al rapper originario dell'Esoto, Morena Leraba, e proviene dall'ultimo album Mutations.

E dall'Uganda ci spostiamo nella vicina Repubblica Democratica del Congo, nella capitale Kinshasa. Usciamo anche dalle atmosfere dark e opprimenti dei Nihil Oxica e dalle atmosfere sognanti invece di Faisal Mostrix per andare a conoscere Mbongwana Star. Si tratta di 7 musicisti dediti a una fusione tra ritmi congolesi e una vena tra l'elettronica e la musica sperimentale e il post-punk, con il loro unico album all'attivo risalente al 2015, From Kinshasa, che nel tempo è diventato un piccolo gioiellino. E adesso ascoltiamo le prime 2 tracce dell'album, From Kinshasa to the Moon e Shege.

Questa band congolese è il frutto di un'altra esperienza precedente, quella degli Staff Benda Bilili, un gruppo composto da 7 musicisti, praticamente tutti paraplegici. E da questo gruppo particolare, 2 componenti, Kokon Gabali e Theon Zonza, portano in vita i Bongwana Star. E grazie all'espressione musicale possono evadere da una realtà difficile, essendo gli altri componenti anche loro in situazioni di vulnerabilità, essendo venditori ambulanti o senza tetto. Quello che state sentendo è Malukayi in collaborazione con un altro grande gruppo della scena congolese, i Kornono Number One, attivi dagli anni 70. I Kornono Number One, per descrivere la loro musica, si identificano con il termine Congotronics, oppure 3D moderno congolè, e fanno ampio uso del dikembe elettrico, una specie di kalimba largamente utilizzata nella musica congolese. Tuttavia, i Kornono Number One sono conosciuti soprattutto per la loro strumentazione rudimentale, fabbricata a mano con oggetti di fortuna presi da discariche, come vecchi pezzi di automobili, megafoni, amplificatori rotti, ma anche pentole e padelle usate come percussioni. Ed è un po' nello spirito dell'afrofuturismo, cioè mischiare il passato con il futuro, o meglio utilizzare ciò che è del passato per rappresentare il futuro e per rappresentarlo anche in musica. Yeah!

Per chiudere questa puntata arriviamo in Sudan, dove attivo Jantra, un tastierista dedito a un sound astronubiano, se così possiamo dire, suonando un genere che in patria è conosciuto come Jagala. Dopo una carriera suonando alle feste in strada in Sudan, ha pubblicato il suo primo album nel 2023, che si intitola Synthesized Sudan. La produzione è stata affidata alla Ostinato Records, una label del giornalista e musicofilo Vic Sohoni, con il compito di portare alla luce gemme nascoste in giro per il mondo. E così la musica di Jantra è arrivata fino a noi, con una produzione che ammicca al movimento dell'afrofuturismo, essendo un'intersezione tra ritmi tradizionali del Sudan e le linee melodiche suonate con i sintetizzatori, che donano alla sua musica un'atmosfera stellare. E dopo questo immenso viaggio siderale, partito dagli Stati Uniti, dalla diaspora africana, e arrivato poi in diverse zone, in diversi paesi dell'Africa, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata.

5. Quiet, hey, things you might not be.

Yes, yes. Siamo live dalla vetrina di Chiasso in via Livia 16. Io sono Costa, siamo live. Come ogni mercoledì del palinsesto estivo vi proponiamo podcast, vi riproponiamo dei super podcast che abbiamo fatto, facciamo un po' di dirette. Oggi ci sono io a mettere un po' di suono e abbiamo degli interventi speciali che spaccano, di maledetto, scusate, interrompo qua. E allora ragazzi, partiamo con un'altra super sound library di Tonino Rubio. Questo disco vale molto, bisogna dirlo, e la prima stampa ovviamente, noi vi riproponiamo una ristampa, e quindi oggi andiamo di Sound Library, partiamo così. Questo disco

siamo partiti un po' bruschi con il suono, ma questo è Rubio, questo è un incredibile sound ever. Ok, siamo live dagli studi di Via Livio 16, Chiasso, Costa al microfono. Siamo partiti con due sound library e dobbiamo ringraziare Sonar Music Editor che ripubblica queste gemme, sia da nastri che cassette, insomma fanno un lavoro incredibile per recuperare questi classici che sennò è difficile permetterseli tutti, è molto difficile e costoso.

0: Continuiamo con il sound di questa sera, perché ho portato un sacco di dischi in vinile e soprattutto ho due contributi belli preziosi, perché sono degli amici, degli artisti che stimo molto. Il primo, che adesso vado subito a presentarvi, diciamo che è un po' difficile riassumere la sua carriera in breve, perché fa il DJ e il produttore da tantissimo tempo ed è uno dei più attivi sicuramente in Europa. Lui viene da Torino, si chiama DJ Fede e noi l'abbiamo conosciuto da vicino per Glass, che ha fatto un incredibile set su 45 giri. Lui ama la musica brasiliana, il funk, il soul, il jazz, e ci ha portato delle chicche incredibili. Quindi ragazzi, andate a sentirvi che bomba di set sul nostro YouTube, sullo YouTube di Glass, dove ci sono anche tutti gli altri ovviamente DJ set da recuperare. Allora continuiamo, quindi DJ Fede ci spiega un po', perché poco tempo fa è partito un suo incredibile progetto che a me è piaciuto tanto, che si discosta dalle sue classiche produzioni hip hop, ma il bello di DJ Fede è anche questo, che ci regala tanti progetti alternativi. Andiamo a parlare del primo, che è Balearia Records, scusate, che abbraccia sonorità più house, deep house. Lui coinvolge e stampa un sacco di artisti su 12 pollici. Mandiamo da DJ Fede a farci spiegare.
1: Ricky Montanari, ciao. L'idea dell'etichetta è nata molti anni fa. Avrei avuto piacere di produrre anche della musica diversa dalle produzioni classiche hip hop e provare a produrre un po' di musica house che avevo già iniziato a produrre a metà degli anni 90. Erano uscite 3-4 release su vinile, qualche remix mio. Poi mi ero completamente concentrato sulle cose hip hop e magari più funk. Diciamo che durante il Covid il concetto e l'idea di Balearia Records ha preso una forma reale, perché non avevo mai tempo di metterla in piedi. Lì ho avuto più tempo per pensarci, ragionarci e mettere in piedi l'etichetta. Questo ha dato inizio a le release dell'etichetta, e le prime sono uscite in collaborazione con la Irma Record. Da lì in poi sono uscite tutte in maniera indipendente, cioè autoprodotte, distribuite da Basic Frame, che è uno dei più importanti distributori di musica house che c'è in Italia, e hanno collaborato tantissimi artisti, perché c'è Leo Mas, Massimino Lippi, Ricky Montanari, Flavio Vecchi, Chris Coco, Al Kent, Kazuma, che poi è Deda dei Sangue Misto. Quindi ci sono state tantissime collaborazioni. Adesso è un po' che non esce un vinile, cioè quasi un anno. Ci sarà una nuova release con un remix di Francesco Farfa e sull'altro lato un remix di Bassi Maestro. Questa è l'unica release che c'è in programmazione. In parallelo c'è anche la Bang It Record, che è praticamente la sottoetichetta di Balearia, e Bang It Record per ora ha fatto 4 release. Mi sono un po' concentrato su quella, dove ho ristampato delle mie cose vecchissime che non erano uscite, che sono state ripulite e rimasterizzate, e poi ho preso un paio di licenze, una in particolare che è andata molto molto bene, di Pac Everybody, è un classico della Deep House del 92, prodotto da Shay Damier. Ho avuto la fortuna di incontrarlo a Ibiza e ci eravamo già sentiti precedentemente, e lì ci siamo accordati, e praticamente è riuscito questo brano, che fino a quel momento non era mai stato ristampato, ed è un brano veramente veramente, secondo me, significativo per il suono della deep house in generale.
0: Hai parlato di Ibiza e del suo suono, so che vai spesso a suonare, spiegaci un po' il tuo lavoro Ibiza e le tue residenze.
1: Io suono Ibiza dal 2014 circa, ho fatto 5 anni al Privilege, che in quel momento era forse ancora la discoteca più grossa del mondo. Ho suonato 2 anni all'AI e ho fatto tanti, che voglio dire il locale numero uno al mondo, e poi ho fatto tanti altri locali, in alcuni sto ancora suonando, in altri ho suonato, tipo lo Su Egg, il Tantra, il Lollapalooza, che aveva aperto da Milano anche a Ibiza, il Benny Mussa Park, ho fatto i Bot Party, il Top 21, ce ne sono decine di locali che ho fatto di Ibiza. Ibiza e continuo ad andarci tutti gli anni. Tendenzialmente vado in due tranche, a giugno e a settembre, e lì cerco di raggruppare tutte le serate, tutte le proposte che mi vengono fatte, in modo da fare una decina di giorni di vacanza, e in questi 10 giorni aggancio sempre 4-5 date. Uno dei locali importanti, magari non per, come club, ma a livello personale, è il Culture Café, che è di un mio amico Massimo, e quindi vado a suonare da lui dal 2015, direi circa 2016 forse, e con lui abbiamo anche realizzato una compilation techno selezionata e mixata da me, che sfortunatamente è uscita proprio l'estate del Covid, per cui è stata un po' sfortunata e non ha avuto la distribuzione e la diffusione che avrebbe potuto avere in un'estate, chiamiamola tra virgolette, normale. Però abbiamo realizzato anche questa compilation che per me sta e non ha avuto la distribuzione e la diffusione che avrebbe potuto avere in un'estate, chiamiamola tra virgolette, normale. Però abbiamo realizzato anche questa compilation che per me sta e non ha avuto la distribuzione e la diffusione che avrebbe potuto avere in un'estate, chiamiamola tra virgolette, normale. Però abbiamo realizzato anche questa compilation che per me sta e non ha avuto la distribuzione e la diffusione che avrebbe potuto avere in un'estate, chiamiamola tra virgolette, normale. Però abbiamo realizzato anche questa compilation che per me sta e non ha avuto la distribuzione e la diffusione che avrebbe potuto avere in un'estate, chiamiamola tra virgolette, normale. Però abbiamo realizzato anche questa compilation che per me sta e non ha avuto la distribuzione e la diffusione che avrebbe serate, e lui mi ha invitato a suonare proprio in questo Urusai Bar.

Yes, questa era la super introduzione, il super progetto di DJ Fede. Noi oggi abbiamo un bel vinile anche di questa etichetta e ve lo presento subito perché lui appunto ne abbiamo parlato prima, DJ Fede, nelle sue produzioni, Kazuma a.k.a. Deda dei Sangue Misto ha fatto un pezzone, Santorini, noi ce l'abbiamo su 12 pollici e ve lo suoniamo così.

0: Una delle particolarità di DJ Fede è che porta sempre nuove sonorità e chicche nascoste nei suoi DJ set. In particolare c'era un periodo che portava il deep funk, ovvero questo funk molto raro da trovare su 7 pollici, e l'ha portato attraverso serate e compilation. Spiegaci un po' questo suono e questo progetto, se hai ancora qualcosa in serbo.
1: Guarda, questo genere, che poi non è un genere, perché poi il deep funk è funk semplicemente, che esce su 45 giri e non è disponibile su 33 giri, per cui non è un genere musicale, ma è più che altro il formato sul quale si trova in commercio quel tipo di canzone. E sì, comunque funk anni 70, di cui sono sempre stato appassionato, che mi è sempre servito per poi ricostruire e produrre sia dei pezzi house che dei beat pop. E sì, sono sempre appassionato, sono sempre alla ricerca. Diciamo che all'inizio era una cosa nuova, per cui diciamo mi ci sono dedicato molto. Ancora oggi la maggior parte dei miei set su vinile sono quasi tutti su 45 giri. Ho fatto varie compilation, perché ho fatto 3 volumi di Deep Funk Theory, i primi 2 con un'etichetta, e sono andati molto bene sia in Europa che in Giappone, e l'ultimo invece l'ho fatto con un'altra etichetta, anch'esso è andato molto bene. Poi sono usciti 4 volumi della serie The Incredible Sound of Deep Funk, che sono dei miei live set a New York, a Londra, in Svizzera e uno a Roma. E però oggi comunque ovviamente sono usciti, come dicevo, su CD, perché quando sono usciti, diciamo, questo tipo di formato aveva ancora un senso. Oggi produrre una compilation non ha così senso, a meno che tu abbia le licenze per stampare questi brani su vinile, e allora diciamo li vendi ai collezionisti, perché il mercato del CD si è praticamente esaurito. Per cui no, per ora non ci sono compilation in arrivo, però potrebbero esserci delle produzioni mie funk in uscita non a brevissimo, che però ricalcano ovviamente quel tipo di sonorità.

0: Come abbiamo detto a inizio episodio, DJ Fede per la maggiore lo conosciamo per le produzioni pop. Comunque ci ha raccontato tantissime cose. Come fai a stare dietro a tutti questi progetti e quali sono i tuoi progetti futuri? Perché a questo punto siamo curiosi anche dal lato hip hop, no?
1: Sì, ovviamente la produzione è la mia passione, in come suonare, diciamo, nei club, ma di questa passione ho fatto un lavoro, per cui sono molto prolifico per questo motivo. Come dicevo prima, sicuramente c'è questa release pronta, House, che lì è, ed è un prossimo Balearia Records. Per quanto riguarda il discorso del rap, quello che è uscito col Turco, Ombre, Deep Shadow, e metà di un percorso, perché sono già usciti da settembre dell'anno scorso il brano con Lucariello e tanti altri brani, quello con Jack the Smoker, che in questi mesi si sono susseguiti. Ora da settembre usciranno vari brani, ce n'è uno con Cricca dei Balordi e DJ Z, ce n'è uno con Johnny Grano di cui abbiamo girato anche già il video. Ci sono tante release che poi porteranno a gennaio, il 22 gennaio, quando uscirà il mio album, che sarà poi una raccolta di tutti questi brani uniti assieme. Ci sarà anche un singolo il giorno dell'uscita dell'album, che sarà un inedito e sarà il brano che ho realizzato con Danti, ed è un pezzo molto particolare. Ovviamente ci sono tutte le sue punchline, quelle molto pungenti, con un argomento molto spinoso per gli amanti dell'hip hop, e questa è una sorpresa. Uscirà la raccolta di tutti questi brani che sono, sarà, diciamo, per gennaio saranno usciti tutti in digitale, tranne questo di Danti, e uscirà un vinile in collaborazione con Saifam, e questa è la mia release personale. Nel frattempo ho realizzato un album con Giovane Fendini, Sautology e Dope One, che è finito e pronto. Dobbiamo solo, è già masterizzato, dobbiamo solo decidere la data in cui uscirà. Verosimilmente uscirà sia su CD che in digitale, e abbiamo anche realizzato e fatto assieme a quattro mani, diciamo, io in produzione e lui con la parte, diciamo, rap, un album con Giso, con cui collaboro e siamo amici da una vita. E quest'album uscirà all'inizio di ottobre, sarà anticipato a metà settembre da un singolo e sarà verosimilmente il suo ultimo album, anche un po' vista l'età, come artista, quindi una sua lunga produzione. Poi sicuramente ci saranno altre featuring, altre collaborazioni, anche noi abbiamo già delle idee per fare delle cose assieme, ma cose più piccole. Questo è un album intero, anche questo uscirà in vinile con Saifam all'inizio di ottobre e ovviamente in digitale. Lì abbiamo delle belle collaborazioni, perché c'è una reunion dei DDP, c'è Emi Skilla, c'è Jack the Smoker. Siamo molto molto contenti di questa produzione, e sicuramente sarà un disco per quelli che amano l'hip hop, quello classico, quello un po' grezzo, un po' ruvido, che darà delle grandi soddisfazioni.
0: Quindi mille progetti in arrivo per DJ Fede e noi vi facciamo sentire un suo pezzo direttamente da 45 giri che ce l'ha lasciato appunto quando ha fatto il set Glass per noi con un grosso featuring del Danno, del Colle del Fomento, Claver Gold e DJ Zura di Unlimited Struggle.

Yeah. DJ Fede qua con il danno, il Claver Gold, per questo magnifico 45 giri. Abbiamo appunto un po' scoperto qualche progettino di DJ Fede, ma voi andate a scovarvi tutti i suoi progetti su Instagram, djfede.com, ce ne sono un sacco di dischi da recuperare. Adesso continuiamo col rap, perché fra un po' interviene Doppia R, che è un rapper di San Gallo, ma prima vi metto questo pezzone El Michel Affair, che risuona come sempre, ha fatto più dischi che risuona i beat del Wu-Tang Clan e sono sempre una goduria.

0: Abbiamo Doppia R, un rapper di San Gallo che però rappa in italiano. Raccontaci un po' chi sei e a cosa stai lavorando.
1: Big up, mio nome è Doppia R, sono un rapper italiano, faccio rap italiano dal 96, da 30 anni adesso. Sono cresciuto in Puglia fino a 14 anni e sono più di 30 anni però che sto qua in Svizzera, Svizzera tedesca, a San Gallo. Faccio musica da tanto tempo e sono ancora molto motivato di continuare a fare musica perché è la mia passione e mi è sempre piaciuto l'approccio della musica rap che dà l'opportunità di fare musica anche senza dover studiare uno strumento o qualcosa. Si può iniziare così anche tra amici, è così che è iniziato tutto. Fino adesso ho pubblicato 4 album da solista e tanti tanti progetti insieme ad altri artisti, cantanti, DJ, altri rapper, diverse EP, tanta tanta roba che c'è fuori e niente, sono sempre attivo e proprio adesso stiamo uscendo con nuova roba o un nuovo album che uscirà il prossimo gennaio.
0: Ma come è accolta la lingua italiana nel rap in Svizzera tedesca? E raccontaci un po' com'è la scena? Ci sono tanti progetti, cose in ballo, live, situazioni?
1: Allora, la lingua italiana in Svizzera tedesca è una cosa un po' difficile. Ho dovuto molto, molto imparare come muovermi dal vivo, dato che la gente, non capendo la lingua, bisogna trovare una via di come attirare la gente lo stesso a un concerto e come mantenerla. Penso che spiegando a volte tra le canzoni un po' i significati o quello che penso, il mio modo di pensare per far capire in che direzione va il tutto, e avendo forse cioè le canzoni che porto dal vivo non sono sempre le canzoni che ho sull'album, sono certe che ho sull'album, certe canzoni che vanno bene per essere suonate dal vivo senza anche capire ogni parola. Però allo stesso tempo molti mi dicono che naturalmente gli piace molto l'italiano, quindi gli piace il suono, sentono l'energia che ho sul palco. Come trasporto le cose, si accorgono più o meno cosa voglio dire. Poi c'è una parte di pubblico che a volte dopo i concerti viene e mi dice quanto gli dispiace non capirmi, perché vorrebbero avere un'altra dimensione, diciamo, di tutto lo show, no? La situazione negli ultimi anni qui in Svizzera tedesca è cambiata molto, mi sono accorto anche in Italia un po', però qua da noi i giovani, se posso generalizzare, non escono più tanto come uscivamo noi, diciamo, nelle discoteche, nei club. Piace più stare un po' così, un po' fuori o bere qualcosa, un po' più chill. Anche dal lato di showcase, proprio di concerti, c'è meno. E c'è più difficoltà per tanti artisti trovare posti dove suonare. E sì, si è sviluppato in un altro modo, è naturalmente tutto molto online. C'ho la sensazione che la nuova generazione, non tutti naturalmente, molte volte vuole più presentarsi in un modo sicuro, quindi facendo un video o mettendolo online invece di andare su un palco e forse sbagliare qualcosa, vogliono tutti essere un po' perfetti, c'ho la sensazione. Invece noi siamo di quella generazione che saliva sul palchi e provava, faceva il test del pubblico per vedere come eravamo, cosa sapevamo fare. Quindi un pezzo mio che è uscito l'altro anno si chiama No Playback, proprio per questo, perché è per noi una cosa importante, quelli della mia generazione, suonare dal vivo, mostrare cosa si sa fare, veniamo da quella mentalità.

0: Stai facendo musica da molti anni. Cosa ti spinge a essere sempre così attivo e quali sono i tuoi sogni nella musica?
1: Guarda, sogni nella musica è un po' difficile da dire, cioè a me piace se certe cose siano un po' più facili. Adesso abbiamo molta, c'è sempre quella difficoltà del content, di fare sempre uscire tanta roba. Io non sono il tipo che mette tanto content privato online, quindi tutto quello che metto online sono più roba che parla di musica. E però c'è sempre questa presenza che bisogna avere online che mi disturba un po' e vorrei che forse certe cose si muovino anche senza dover sempre essere presenti al 300%, no? Al 100% sempre presentare qualcosa, ma anche a volte avere delle opportunità che vengono così. Però è chiaro, questa roba funziona così e dobbiamo adattarci e proviamo a fare il meglio. Sì, poi il sogno è, diciamo, è diverso da quello che forse avevo con 20 anni, con 30 anni. Direi che mi piace anche la via che mettiamo, la strada che si fa durante o quando, prima di produrre o mentre si produce un album. La gente che ti accompagna, quella gente che viene con te ai live, i momenti che si passano prima forse di un concerto, quando si va in promo, in radio, cose così. Quello è quello che mi flasha e il mio sogno è forse, se possiamo dire sogno, continuare così, avere gente cara intorno a me che spinge, per la stessa cosa e chiama la stessa roba. Ultimamente sto lavorando molto alla mia musica, anche in dettaglio, e stiamo facendo uscire quasi ogni mese un singolo per poi finire, come ho detto, a gennaio, il 23 gennaio, con un album mio nuovo che si chiamerà Per Sempre. Sarà accompagnato di un gran bel concerto, da un gran bel concerto qua a San Gallo alla Grabenhalle il 23 gennaio, dove c'è un casino di ospiti che mi hanno accompagnato tutti questi anni, amici miei, anche altri rapper, e abbiamo anche un main act dalla Germania che è Döll, un rapper abbastanza underground ma abbastanza anche conosciuto, con uno stile molto profondo, diciamo, delle belle bei testi e roba seria.
2: R.

Yeah. E questa era una bomba che abbiamo prodotto insieme. Ho fatto questo beat, mi pare nel 2014, bella doppia R, che abbiamo spaccato. Poi questa è finita su una compilation di pop svizzero. Sono mega fiero e salutiamo Donna Vetter, che nella seconda strofa ha spaccato tutto. Aspettiamo la nuova roba anche di Donna Vetter. Grazie doppia R per questo mega contributo. E adesso Talking Load, alziamo un po' i BPM e andiamo nello spazio. Cominciamo con un po' di Hatch Jazz. Ovviamente Talking Load di Giles Peterson. Ho portato un po' di chicche in vinile

Jazz, Acid Jazz, Talking Loud. Young Discipline. Era Londra tipo 1980, c'era questo sound pazzesco.

Yes, torniamo un po' nelle sound library che abbiamo iniziato a suonare all'inizio di questa trasmissione. E qua abbiamo Daniele Castana, Doriano Beltrame, Beppe Cerrieri. Questo disco l'ho trovato a Milano, era funk, sotto la categoria funk sound library. E beh, devo dire che hanno veramente spaccato. Sentite che sound, che groove, che groove.

Disco molto interessante questo, disco funk. Una bella sound library, quindi di quelle un po' misteriose, no? Che girano nei mercatini. Adesso andiamo a mettere un pezzo di uno dei miei favorites DJ che fa questi super edit. Lui è un super digger, si chiama J-Rock, The Bee Junkies Cruise, Los Angeles, scusate. Fa queste robe pazzesche, vi regala questi dischi che ha scoperto, vi faccio sentire una bomba.

Allora, lui è J-Rock, appunto, DJ incredibile, Mr. Funky President, che fa parte dei Bee Junkies Crew, questa crew di Los Angeles che fa parte anche l'incredibile DJ Babu. Loro hanno anche una scuola di scratch, fanno tantissime cose, e lui è super digger, quindi cerca tutti questi dischi e poi li ripropone. Questo disco che avete appena ascoltato è uscito sotto Stone Throw Records, quindi sono degli edit che potete trovare incredibilmente easy, no? Lì da ascoltare. Senza J-Rock però no, eh. Adesso da uno dei miei DJ preferiti passiamo a un altro selector, uno dei miei preferiti, Mr. Scruff, lo conoscete sicuramente tutti. Lui, oltre a fare dei set bellissimi, fa anche delle incredibili produzioni, e qua per Ninja Town è uscita questa bombetta.

Yeah, Mr. Scruff. Manchester nella casa, super DJ, super produttore. Anche quest'estate sarà in giro di brutto. E adesso passiamo a un maestro, Kyoto Jazz Massive. Ha collaborato anche col nostro amico Goody che abbiamo avuto qua nel Glass del Gwenstival, e qua si circonda della Cinematic Orchestra di Londra e fa una super bomba, questo l'ho trovato a Marsiglia, grandissimo. Siamo sempre live a Chiasso, via Livia 16, Radio Gwen, live.

Questo è il sound di Kyoto Jazz Massive. Super goduria. Bel disco questo, recuperato a Marsiglia, fra le robe di musica elettronica che mi piacevano. Wow. Siamo sempre live su Radio Gwen, radiogwen.ch, via di Dio 16. E adesso passiamo a un personaggio incredibile della musica elettronica che si chiama Trick Fingers. Lui in realtà è conosciuto worldwide, è un super musicista, si chiama John Frusciante ed è il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. Ed è un artista che io amo veramente, veramente tanto, e sia la parte della chitarra con i Red Hot e con i suoi dischi solisti, che veramente sono una cosa che dovete assolutamente recuperare. Prima o poi faremo uno speciale qua a Radio Gwen, perché veramente sono dei dischi importantissimi. E poi con Trick Fingers, comunque con diversi AKA, fa della musica elettronica molto molto bella. E questo era uno dei primi dischi Trick Finger che usciva. Sentite questo beat quanto spacca.

Yes, questo era Fred Again, un bellissimo disco recuperato a Lucerna. Siamo stati insieme per un'ora e mezza, chiedo un po' scusa per gli errori iniziali tecnici, c'era una piccola cosa, però comunque dopo recupererete le interviste di DJ Fede e OPR sul sito, sicuramente le rimettiamo, le rieditiamo su. Grazie per essere stati con me. Adesso c'è Gwen Electronic con Susanna, che c'è un mix pazzesco di musica elettronica svizzera, ma prima vi lascio con un disco di rock progressivo che si chiama Ethos, da cui molti rapper hanno campionato bella roba, a me piace perché è pazzo. Ci sentiamo presto, qui è Costa, grazie a tutti, live Radio Gwen, yes yes yo.

non fermo.

ah, ah.

0: going on, Eric?
1: Yo.
2: She really got me.

0: buongiorno per noi e buonasera per voi. Buongiorno perché comunque questa puntata la stiamo registrando e buonasera per voi perché la starete ascoltando di sera. O magari non so se la state ascoltando su RSS, sul nostro sito RSS, potreste anche ascoltarlo di mattina, di giorno, di sera, un po' boh, seguendo tipo la borsa di Wall Street. No, scherzo. No discorsi politici, ma sia la borsa di Wall Street, insomma.
1: Assolutamente.
0: Il peggio del peggio. Vabbè, allora, abbiamo un super mega ospite.
1: Super?
0: Mega speciale.
1: Specialissimo.
0: Ragazzo Lui fa un sacco di musica. Lui dice di no, però io so che hai fatto un sacco di musica.
1: Sono uno strusone.
0: È uno strusone.
1: Diciamo così.
0: È uno strusone.
1: Non mi posso reputare un musicista, però strusone va bene.
0: Lui è Sean, a.k.a. Lama White, con due L. E ci ho messo anni a capire che eri tu, Lama White. Però ti ho sempre seguito, ho detto, vabbè.
1: Proprio quello lo scopo. Mi piace...
0: farti seguire senza...
1: muovermi nell'ombra.
0: Sì, ha funzionato. Però io ti ho sempre seguito con curiosità e comunque ho anche ascoltato... non moltissimi, però ho ascoltato dei bei concerti. E mi sono distrutto le scarpe per te, per voi.
1: Ti ringrazio.
0: Quindi
1: è un complimento ottimo. Trovo che rompersi le scarpe a un concerto significa tanto.
0: Non facevo il pogo da anni, da tanti anni, e l'ho fatto, vabbè. Non sono rotto, sono rotte le scarpe. E mi sono difeso, eh. Non mettevo i gomiti, non facevo...
1: Ti sei comportato come un bravo bambino.
0: Non mettevo i gomitini.
1: Ha rispettato le regole del moshpit.
0: Esatto, esatto. Comunque siamo qua, vabbè, io sono Flavio, Sean a.k.a. Lama White come mega ospite e Uroš Denić a.k.a. Airboss alla regia, al tocco magico dell'editing.
2: Che oggi non c'è niente di magico nel mio tocco, va tutto male.
1: C'è sempre qualcosa di magico
0: ritardo,
1: nel tuo tocco.
0: Il ritardo è stato magico.
2: Il ritardo e la mancanza di materiale che dovevo portare.
0: Ma no, hai portato tutto.
1: E anche lì,
0: a parte
1: anche
0: le
1: lì
0: casse
1: la magia.
0: Che ce le ho, dai, le ho portate.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: C'ho il cassettino qua. Mi sento un po' teenager, tipo con la cassa.
2: Sì.
1: Andiamo al parchetto dopo
2: a mettere le casse.
0: Quasi facevo la conca con la mano e ascoltavamo i brani che uscivano dal telefonino e facevamo la cassa.
1: Poteva essere un'idea.
2: Comunque questo è Music Storming. Siamo alla sede della Filarmonica del Medio Vedeggio.
0: Wow.
2: Ce l'ho fatta a dirlo,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, sì.
2: E iniziavo io con le tracce, il temi.
0: Sì.
2: E dai, partiamo.
0: Ti lascio parole e musica.
2: Io oggi ho portato due gruppi che mi stanno tanto a cuore perché ascoltavo un sacco di metal e sono due gruppi thrash metal in cui portano, i quali portano delle tematiche interessanti secondo me perché sono sci-fi, quindi raccontano di storie spaziali, cose dello spazio, buchi neri, androidi, queste cose qua, ed è una tematica che mi è sempre piaciuta ed è fighissimo vederla collegata a questo genere musicale e secondo me ci sta tipo benissimo insieme, come panna e mascarpone, no? Che stanno bene insieme. E quindi ascoltiamo la prima traccia che è Asteroid dei Vector.

0: Bene, questa era Asteroid dei Vector, molto frenetica e molto spaziale come roba, ci poteva stare.
1: Bello. Un sacco di nostalgia.
2: Ci poteva stare assolutamente.
0: Si sentiva che era un qualche cosa di sci-fi un po', no? Ci provano a fare, non so, con le chitarre, quando fa le armonie, queste cose sa un po' di, non so.
1: Sì, mi sembra già che comunque che sono in una guerra sci-fi, quindi c'è il caos della guerra.
0: Sì, sì, sì, belli, veloci, precisi, un sacco di riff e, boh, non so, a me piacciono un sacco. Ed sì, è il gruppo più recente che vi presenterò oggi, l'altro ve lo svelerò dopo.
1: Bellino, bellino, grazie mille. Ora diamo, come si dice, volevo cambiare, non dire parola, non volevo dire musica. Diamo il passaggio, sì, mega ospite.
2: Al, cioè, mega ospite.
1: Ma sì, mi, ma sento, perché per me
2: mi sento onorato.
1: Mega di... top secret, cioè Lama White. Dico, ma ok, Lama White, cioè Lama White, lo so che è di qui. Ma chi è, cazzo? Poi fa, boh, sembra un tosto, uno tipo tosto musicale, cazzo. E adesso ce l'ho qua di fianco a me, cazzo.
2: Ai, ai, ai.
1: Ho detto mega tante volte, fai beep, no?
2: Sento la pressione che mi comprime, il carbonio che diventa diamante. No, niente, allora, Urosh è partito dritto per dritto con un pezzone, bello spinto, e allora vediamo di seguirlo. Io non arrivo dal metal, arrivo dal punk, quindi vi propongo qualcosa di bello spinto sul genere. Porto una band svedese di nome Skid System, band di inizio anni 90, arrivano tutti dal metal, si sono incontrati per questo amore del punk, e io non provo a pronunciare il titolo della canzone perché io lo svedese non lo parlo, però niente, bando le ciance, e Flavio, per me puoi mandarla.
1: Ok, provo io a pronunciarla. Dai,
2: se vuoi.
1: Knit Neve Med Vigselring.
2: Perfetto.

0: E questa era Knit Neve Mad Vixel Ring degli
1: Skid System.
0: Skid System.
1: Non sapevo fossi svedese, ottima pronuncia.
0: Bello, dici di più.
1: Dici di più? Beh, forse ho confuso un po' la gente abituata al punk rock, a, diciamo, un po' l'onda vecchia del punk, dicendo appunto che questo è un gruppo punk. Un gruppo punk dove i membri arrivano tutti da formazioni black metal, si sono formati dopo appunto inizio anni 90. È un genere punk che viene chiamato crust, basato sul double beat alla batteria, quindi conosciuto anche come D-beat, cassa singola, ultra veloce, questo muro di suono sporco e tenebroso, cupo, niente. Un genere che a me piace particolarmente e che ispira anche un po' quello che faccio con la mia attuale band, i Fumo. Io sono alla batteria, siamo un trio, chitarra, basso e batteria. E niente, cosa posso dire? Qualcosa che si avvicina, diciamo, un po' a ciò che suoniamo. E beh, detto questo, posso farvi sentire allora qualcosa di nostro, se...
0: Volentieri, infatti, a me ha ricordato tanto i Fumo, cioè questo brano.
1: Mi fa piacere, perché io... arrivare a un livello del genere, dirmi che ti ricorda la nostra musica è un gran complimento.
0: Sì, cioè, e questo ha dato anche un nesso sul... su come intendete voi l'hardcore punk, comunque.
1: Sì.
0: È molto affascinante, però la voce di Ale è più profonda.
1: Più profonda, sì.
0: Sì, esatto. Sì.
2: A proposito di voce, il cantante di questo gruppo è Thomas Lindberg, che per chi si fosse mai interessato alla musica svedese, metal, così punk, il loro cantante di questo gruppo è stato in gruppi famosissimi anche del metal svedese, come At the Gates e altri, diciamo. Cazzo, non so parlare. Allora, il cantante è stato in tanti gruppi famosi in Svezia, proprio del genere metal e punk, tra cui At the Gates e tantissimi altri gruppi. Cioè, c'è un elenco di forse 20-30 gruppi in cui ha militato questo cantante, e ha mantenuto sempre questa voce cattivissima e non ho mai capito come.
1: Gran vocalist,
2: sì,
1: gran musicista nel genere. Purtroppo ci ha lasciato fine anno scorso, mi sembra.
2: Sì.
1: Comunque ci lascia una gran discografia di musica
2: punk,
1: underground,
2: veramente.
1: Che è tanta roba, non si può dire nient'altro.
0: E niente, coi Fumo, che cosa ci
1: dici? Fumo ti porto una traccia che è uscita all'interno di uno split realizzato con un altro artista locale, che saluto, ciao Milo. Ti porto Alberi e Tombe, che è una traccia scritta appunto da Ale, scritta, diciamo, con un suo vecchio allievo, perché penso anche sei ispirato a delle cose, diciamo. Allora, cos'è successo? Nel 2024 aveva questo ragazzo, si chiama Said, come allievo di italiano. Said, richiedente d'asilo, arrivato con la tratta dei migranti in Svizzera, e dopo 2 anni d'attesa per questa richiesta d'asilo riceve una decisione che purtroppo è negativa, e questo l'ha scosso, l'ha fatto arrabbiare molto. Allora ha cercato di spiegare appunto ad Ale la sua situazione utilizzando il traduttore di Google, e a un certo punto è uscita questa frase, che non si sa bene se è un loro modo di dire tradotto male, un errore di traduzione, non si sa bene. Ma Said disse: se mi mandano via farò un casino, pianterò un albero. E a noi è piaciuto questo concetto dell'albero, un albero che cerca di piantare le radici per non essere spostato, per non essere mosso. E la traccia nasce così. Altro da dirti non ce l'ho, l'unica cosa che possiamo fare è dargli un ascolto.
0: Giustissimo. E allora, Alberi e tombe dei Fumo.
3: Senta, scusi, ma lei 3 mesi fa non ha fatto una rapina a Milano, in via Brera?
4: Sì, ma lui era ragioniere Allegri.
3: Sì, come va?
4: Me bene.
3: Il lavoro?
4: Si guadagna, si tira avanti.
3: Ne avete ancora per molto?
4: No, desmene, quart'ora.
3: No, siccome arriva la mia fidanzata, dovrei andarla a prendere all'aeroporto. Se non le spiace lasciarmi andare.
4: Bene, vada.
3: Grazie. Grazie mille. Arrivederci.
4: Sia bene.
3: E qualsiasi cosa avesse bisogno, la rubi.

0: E niente, che dire, questa è Alberi e Tombe, traccia appunto nostra dei Fumo. Che dire,
1: tu suoni?
0: Io suono la batteria, sono, diciamo, non posso considerarmi un batterista,
1: lo sappiamo, ma magari il pubblico...
0: Non posso considerarmi un vero batterista, visto che io e i rudimenti non andiamo d'accordo, però sì, è quello che faccio, è picchiare i tamburi.
1: Ma sei tenuto botta un'ora intera, cos'era, un'ora e passa di concerto, cosa avete fatto?
0: No, un'ora, non penso che ci arriviamo neanche se suoniamo l'intera scaletta tre volte.
2: Vabbè, no, dai.
0: Però una mezz'oretta tutta.
1: Però hai picchiato per un bel po', insomma.
0: Ci provo.
1: E a tempo, cioè comunque...
0: Sì, dai.
1: A me sembravate a tempo.
0: Possiamo dire che la maggior parte delle volte sono a tempo.
1: No, a me sembrava.
0: Due volte su tre. Faccio...
1: Due volte e mezza, dai.
0: No. Soddisfo 9 metronomi su 10.
2: Ma come?
0: No, dai.
1: Buono, grazie mille di questa condivisione musicale.
0: Figurati.
1: Allora io spezzo un po' questa situazione musicale qua, che è tra thrash metal e hardcore punk underground svedese e comunque anche
2: del nostro bel territorio.
1: Io ho un temino carino che si chiama Soundtrack Old School, quindi delle colonne sonore old school, e partiamo con un bel filmettino che doveva essere la risposta, diciamo, aggressiva da parte della Disney di Star Wars, e si chiama The Black Hole. Infatti l'avevano pensato che doveva essere una trilogia. Hanno pagato fior fior di quattrini per produrre questo film. Diciamo che mi piace. Vale la pena guardarlo per il finale. Soprattutto per il finale, che è tantissima roba. E poi, vabbè, la musica bella. E quindi di John Barry, The Black Hole, dal film The Black Hole.

0: Questa era la composizione, la colonna sonora di John Barry, The Black Hole Main Team. E...
1: tantissima roba.
0: Sì, proprio carinina. Poi comunque anche armonie belle, belle storpie, belle stortate.
1: Eh sì, forse non si capisce da quello che vi ho fatto ascoltare, ma oltre al punk eccetera mi interesso a un sacco di generi, mi interesso e questa roba qua non la conoscevo, devo dire, tanta tanta roba.
0: Sì, no, ma
1: andrò a cercarmi anche...
0: Lo so che sei un curiosone, un affamatone sì. di musica, quindi...
1: andrò a cercarmi il resto, vado a cercarmi proprio tutto, voglio vedere anche quegli occhi, questo...
0: Il robottino.
1: Sì, il robottino mi ha colpito.
0: Che era tipo un R2D2.
1: Non so.
0: Una sottomarca di R2D2.
1: Sì, giamaicano dagli occhi.
2: Come si dice oggi, R2D2 di Temu e queste cose qua. Che fanno sempre il meme di questa.
0: Sì, sì.
2: Sì, ultimamente.
0: Buona, allora Urosh, cosa hai da proporci?
1: Riprendi
0: che
1: il giro, dai.
0: Hai?
2: Io la risposta, visto che sempre anche qua si parlava di spazio comunque, però in un film, quindi io ritorno sul mio tema.
1: Uno ci vuole il sci-fi.
2: Io voglio il sci-fi e infatti poi ringrazio Flavio che lo propone anche lui in sotto forma diversa,
1: della
2: diciamo.
1: Madonna.
0: Wow, è vero, bello.
2: Sì, è sempre sci-fi, sì. Ma sotto un'altra
0: con
2: forma.
0: Music Storming non ci mettiamo mai d'accordo, però creiamo legami.
2: Vedi?
0: Pazzeschi.
2: Ce l'abbiamo fatta di nuovo senza comunicarci.
1: Questo
2: tra di
1: fil
2: noi.
1: Rouge spontaneo.
2: Sì. E vi presento una traccia del secondo album dei Vector, che vi ho presentato prima. Hanno sempre le stesse tematiche, sempre la stessa ambientazione nella loro musica e questa traccia si chiama Tetrastructural Minds, che boh, chissà che cavolo vuol dire, no?
1: Paroloni.
2: Però è sempre una roba sci-fi, ecco, e dopo magari riusciremo a spiegare che cos'è questo Tetrastructural Minds. Che è impossibile da pronunciare. E niente, questa è Tetrastructural

0: Bene, questa era Tetrastructural Minds dei Vector, che prima ho detto che avrei spiegato un attimo a che cosa si riferiva questa cosa, semplicemente ad un essere che ha la mente che, diciamo, pensa a quattro dimensioni.
1: Wow.
0: Una roba sempre sci-fi, sai, più dimensioni, queste cose qua. E
1: che
0: niente.
1: Mega acuti che ha comunque.
0: Sì, ed è per
2: acuti
0: questo
2: straordinari.
0: Tra l'altro, che volevo anche citare quest'ultima cosetta di loro, che loro sono, penso, l'unico non sarà di sicuro, però uno dei pochi gruppi metal comunque che accorda le chitarre più in alto. Cioè, di solito nel metal, per essere più pesante, più cattivo, le accordano in basso, in modo che sono più presenti.
2: No, un drop D, un drop C.
0: Sì.
2: Allora hai detto sono in
0: Fa.
2: In Fa.
0: Quindi mezzo tono sopra rispetto al normale.
1: Bisogna dire che all'inizio quella terza maggiore con il basso, avendo accordato più in alto la chitarra, puoi sentire meglio il basso.
0: Sì, tra l'altro è anche quello.
1: Quindi
0: sì.
1: In verità è molto,
2: crea spazio.
1: È intelligente, crea spazio al basso, sì.
0: Sì.
1: E quindi puoi sentire anche dei suoni, cioè poi c'è un po' più di ricchezza, cioè c'è una ricchezza diversa. Ecco.
0: Sì, ed è anche poi collegato al fatto che questo cantante ha questa voce acutissima, proprio da pterodattilo, tipo.
1: È vero.
0: Da scimmia urlatrice.
2: E che scimmia urlatrice?
0: E passo la parola a Sean di nuovo.
2: Dai. Allora, io non mi ricollego subito al genere che hai messo te, Urosh, vorrei ricollegarmi un attimo allo split di cui parlavo prima, di cui vi ho fatto sentire Alberi e Tombe. Essendo uno split, quindi è un album fatto da due progetti musicali diversi, uno è il nostro, ma mi sento in dovere di citare anche chi ha partecipato con noi a questo diciamo, album. E niente, volevo proporvi questa traccia di questo nostro amico che si chiama Milo, lo salutiamo. È un featuring che ci propone con un altro artista locale, Bizza, tanti di voi magari lo conoscono anche. La traccia si chiama Fumo Nero, è un genere che io considero un po' meno spinto rispetto al nostro, capirete subito dall'ascolto. È un genere comunque un po' su un punk lo-fi, un po' ricorda un po' il garage che suonavo anni e anni fa. Però cosa posso dire d'altro? La cosa migliore da fare, come sempre, è aprire le orecchie e dargli un bell'ascolto.

0: strada fumo nero, è strada fumo nero,
1: è strada fumo nero, è strada fumo nero, è strada fumo nero.
0: E questo era, è il progetto One Man Band con la collaborazione di Bizza, di Milo. Il progetto si chiama Live Animals, ha collaborato appunto con questo split che abbiamo fatto un annetto e mezzo fa. La traccia si chiama Fumo Nero. Gli ho chiesto un attimo: ma perché l'hai chiamata così? E semplicemente mi ha risposto: guarda, voi siete i Fumo e quando ci avete proposto di fare lo split abbiamo chiamato questa traccia Fumo Nero proprio per questa ragione. Quindi niente, volevo portare bello anche questa.
2: Cosa appunto si intende con split, scusami? Io sono
0: split
2: ignorante.
0: È un album diviso in due o in più, sono diversi progetti, diversi gruppi, progetti musicali che collaborano all'interno di un singolo disco, cassetta, CD, quindi uno split album. In questo caso è diviso in due, è uscito su audiocassetta, quindi lato A la parte nostra, lato B la parte Live Animals. È una cosa che, almeno per quanto riguarda me, ho visto molto nella scena underground punk, quindi questa condivisione di fare un album con più progetti diversi e farlo uscire magari side A un progetto, side B l'altro, oppure due tracce a testa, chi ne mette di più, chi ne mette di meno.
2: Molto bene, cioè quindi l'avete fatta comunque insieme, Fumo e Live Animals, no?
0: Sì, questo, okay. È stato registrato non insieme, noi abbiamo registrato la nostra parte, lui ha registrato per conto suo le sue produzioni e poi è stato messo tutto insieme, anche grazie all'aiuto del qui presente Urosh.
2: Infatti vedo nella descrizione Erebus, mastering e Erebus, cioè.
3: Purtroppo mi hai citato, io volevo rimanere nell'ombra e...
0: Ma tu dici con l'ombra, anche me che voglio rimanere
2: nell'ombra, ragazzi,
0: così, vogliono rimanere tutti nell'ombra, ma non siamo mica Batman. Nel senso,
3: sono un segno d'acqua, sto nelle profondità.
0: Aquaman qui, ragazzi.
2: Aquaman.
3: Dopo Batman, Aquaman.
0: Ce li abbiamo tutti, supereroi.
3: Abisso Man.
2: Wow.
3: No, ma è sta roba bello degli split, comunque, com'è che si dice? È un modo per promuoversi nella scena punk, sai, magari uno conosce un gruppo ma non conosce l'altro e dopo si va a vedere nello split chi è l'altro gruppo e si estende la conoscenza comunque.
0: Hai detto benissimo, è una delle ragioni principali per cui si spingono questi tipi di dischi, questi tipi di album.
3: E per espandere il messaggio, ecco.
2: Molto bello. E stavo... Proponici ancora qualcos'altro. Io sono mega affamato e curioso.
0: Dai, facciamo così. Adesso vi ho fatto sentire questa traccia con dentro un po' di punk, un po' di elettronica, bella sporca. Andiamo su un suono un po', diciamo, più pulito. Qualcosa di un attimo... Urosh prima spingeva thrash metal a go-go. Io non spingo thrash metal. Vi propongo uno dei gruppi che... Allora, dire che mi ispira è troppo, io non arriverò mai a un livello di musicalità, come si può dire?
2: Mai dire mai, poi comunque l'ispirazione è gratuita, cioè l'ispirazione è gratuita.
0: Quello sì, quello sono assolutamente d'accordo, però devo dire questo trio è forse uno dei gruppi che negli ultimi anni, ma... Non lo so, mi sono incastrato nella loro musica, questo trio americano, tutto strumentale, da qualche anno che hanno deciso di togliere la voce dal loro gruppo e di continuare come progetto strumentale. Fanno un genere che è, secondo me, straordinario, non ve lo so definire, è un po' un misto di tutto. Loro sono i Night Verses e, non lo so, spingo questa traccia, si chiama Desire to Feel Nothing, del loro ultimo album.

0: Pezzone, questa era dei Night vs. Desire to Feel Nothing, dall'album Every Sound Has a Color in the Valley of Night.
1: Si pensa che io invece desidero ascoltare questo pezzo in ripetizione ogni giorno, ogni ora, quindi mi sa che il titolo l'hanno sbagliato.
0: Magico, un bel prog. Un bel prog, sì. Ma io mi ricordo quando avevamo fatto la puntata speciale nel bosco.
1: Sì.
0: Tu avevi già proposto comunque dei branetti mica da poco.
1: Mica male, avevo portato i Troker, se non sbaglio, jazz, band rock, fusion jazz messicana, sì. Li avevo scoperti all'Estival Jazz di Lugano, tra l'altro. Adesso non mi ricordo quanti anni fa, penso già una decina d'anni fa li avevo sentiti, era ancora un pischello. Ma avevano colpito i Troker. Prima band jazz che vedo con uno scratcher sul palco. Io comunque c'ho anche un po' d'affetto per la musica hip hop, faccio anche beat, dopo magari vi faccio ascoltare anche qualcosa. Vedere del live sampling fatto con dei piatti sul palco mentre i trombettisti suonano, sì, il sax eccetera, cioè, ma ha lasciato un po' di stucco.
0: Ricordo con piacere, magari i brani non è che li ricordo a memoria perché c'è tanta roba all'interno di quei brani, però ho proprio il ricordo delle percezioni che offrono, comunque, perché comunque i brani non è che offrono soltanto note e strumenti, offrono anche delle percezioni, delle cose che tu ti ricordi, magari non ti ricordi a memoria il brano, ma ti ricordi che ti ha dato quel qualcosa, no? Che è quasi inspiegabile, e questo è
1: lo stampo, è quella bella cosa che ti lascia di stampo la musica.
0: Buono.
1: Niente, io vi consiglio a tutti di andare a cercarvi questa band qua che vi ho fatto sentire, i Night vs. Secondo me sono un gruppo molto underrated, molto sottovalutato. Se li ascoltano, diciamo, in pochi, e secondo me valgono gli ultimi due album che hanno fatto da quando sono una band strumentale, sono un capolavoro. Ho ascoltato il primo, ho detto wow, tanta roba, non arriverà mai niente di meglio. Hanno fatto il secondo, ho detto no, invece no, è arrivato di meglio, e come è arrivato.
0: Sono bravi.
1: C'è dentro anche delle varie collaborazioni con Justin Chancellor, che è il bassista dei Tool, hanno fatto delle cose nell'ultimo album. C'è dentro anche delle tracce cantate con degli altri artisti, hanno fatto un po' di tutto, e devo dire tutti gli ultimi due album dei Night vs. sono pura poesia musicale. A chi piace la musica strumentale e riesce ad ascoltare anche qualcosa che non ha un cantato, ve li consiglio assolutamente, perché è un prog molto molto interessante.
0: Buona, buona. Allora io riprendo col mio tema soundtrack old school, e vi propongo stavolta di un film veramente bello bello, e consiglio di guardare, dal film The Warriors. Avete guardato?
1: Quei film Warriors. Sono molto un cane, faccio fatica a ricordarmi le cose.
2: Anch'io quei film,
1: no. Sono... I titoli, i registi, no, non mi ricordo mai niente.
0: No problem, l'ho visto anni fa, però ho dei ricordi positivi.
1: Se ti fa piacere mi dice qualcosa il titolo.
0: Molto, molto bello, e poi passa, cioè... te lo gusti. E la musica è anche altrettanto interessante, quindi dal compositore Barry DeVorzon, Theme from the Warriors.

0: the war. I want all the war. Send the word.
1: E questa era Fim, Team o Vem, cioè no, Vem è loro, scusate la pronuncia in inglese. Comunque tema dal film The Warriors di Barry von, aspettate, Barry de Vorzon. Ok, coi nomi ci siamo.
2: Cioè io prima pensavo di averti portato un traccione con i Night Verses, ma tu... tu ci sei andato giù pesante, a traccione.
1: Ma vabbè, ma...
2: questa è una signora traccia.
1: Ma tutte signore traccia, stiamo
2: questo
1: dando,
2: è vero.
1: Bisogna dire, cioè, comunque Music Storming tutti con tante signore tracce, perché comunque mi fa anche piacere che i mega super ospiti, non è che sono solo mega super ospiti, perché così li chiamiamo mega super ospiti, perché si sentono a loro agio in Music Storming e ci propongono traccioni, ci regalano.
2: Non guardarmi così, mi fai paura. Mi sento ancora più sotto pressione.
1: Ormai la pressione è passata, perché ormai i traccioni li hai già dati, quindi li darai ancora, sono sicuro.
2: Speriamo.
1: Buono, ma anche Uroš non scherza.
2: Uroš non scherza mai.
3: Quando scherzo
1: spinge
3: invece.
1: Io scherzo. Va buono, allora lascio la parola a te.
2: Ridendo e scherzando, cosa ci dai?
3: Io vi darò, spezzo un attimo dai Vector, perché poi loro sono un po' più recenti, e vi parlo di uno dei gruppi che è un po' iniziato tutto questo filone del metal, sci-fi, queste cose qua, e sono ancora attivi tra l'altro, che si chiamano Voivod. Non dico altro, cioè è un po', beh, fortuna che non è live. Perfetto, poi io poi so dove sono rimasto, così. Niente, vi presento i Voivod, che sono un gruppo che è quello che ha iniziato a fare un po' queste cose col metal e le tematiche sci-fi, e vi farò sentire una traccia che si chiama Ravenous Medicine, che Flavio non ti ho passato la regia, ti vedo un po' in panico, ma risolveremo. E
1: non ero in panico, andrà, tanto qua non vedo i titoli,
3: andrà tutto benissimo,
1: andavo a sentimento,
3: sarà tutto bellissimo. E niente, sentiamo un gruppo che ha un po' iniziato tutta queste tematiche col metal e lo spazio e le cose tecnologiche, diciamo.
1: Mega curioso.

0: questa era Revenus Medicine dei Voivod. E volevo dire prima che il fatto che avessero queste tematiche sci-fi li rende un gruppo stranissimo, perché questa era una canzone metal anni 80, anni in cui andava molto di moda l'air metal, cose il metal era molto tamarro in a quei tempi, e loro invece erano proprio strani, cioè suoni dissonanti, tematiche che nessuno ancora affrontava. E niente, finito qua la storia.
1: Io ho avuto anche l'onore di vedere il videoclip qui proprio davanti.
0: Sì.
1: E comunque si impegnavano, ci tenevano, e poi erano tematiche che adesso sono state già discusse per anni, però
0: sì, sì.
1: Effettivamente in quegli anni non se ne parlava e se ne fregavano. Che, da quello che ho capito dal video, hanno parlato comunque degli abusi sugli animali. Per tipo, che ne so, prodotti farmaceutici o prodotti per la cura cura del corpo,
2: cosmesi
1: eccetera. E adesso c'è il bollino che non sono stati maltrattati degli animali, però ci sono voluti comunque degli anni, delle discussioni e gente che...
2: Ed è comunque una pratica che succede ancora, come c'è il prodotto con sul bollino che lascia stare i conigli e le tartarughe, e ci sono tanti altri prodotti che ancora purtroppo non ce l'hanno questa cosa.
1: Sì.
2: E quindi è una tematica comunque ancora attuale.
1: Sì. Sì, sì, sì, sì, è vero.
2: Scusami, ma è che da lama, da camelide, mi sento mi sento in dovere di intromettermi su questo argomento che tocca a noi.
1: Comunque lama è un esperto animale.
2: Assolutamente.
1: È giusto che hai la tua parola in merito. Nel senso. Cioè, comunque animale della musica.
2: Eh sì,
1: ne sai un botto e...
2: Animale da soma, se vuoi ti racconto un po' da dove deriva questo nome, che è una cosa, se vuoi, interessante, qualcosa di simpatico. Deriva dal fatto che sono una persona che oltre alla batteria fa elettronica prettamente in live con hardware, quindi drum machine, sintetizzatori. E negli anni ne ho accumulati forse un po' troppi, superiamo la decina, e diciamo che per andare a fare dei live, delle situazioni dove suono dal vivo, la cosa che poteva rappresentarmi meglio era un animale da soma. E chi meglio dell'ama per andare in alta montagna, carico con zaini e borse piene di hardware musicale per suonare.
1: Bello.
2: Lama è proprio lui, è quello che fa.
1: Il lama soprattutto Sud America, comunque
2: però immaginati
1: Argentina, no,
0: Perù.
2: Perù, sì, le Ande.
1: Okay.
2: Le Ande, sì. Immaginati questi animali che vivono in altura, che vengono usati per portare grossi pesi. Io mi sono subito rivisto. Immaginati questo pischello con qua quattro borse della spesa allo zaino, pieno di cavi. Sì, ci ho messo anni a racimolare dei flight case, dei case in ordine per le macchine. Ai tempi ero in giro con tutte queste borse della spesa, piene di cavi, jack, XLR, cavi MIDI, schede audio, e guardi dentro nel sacco, se cerchi qualcosa lo trovi, dalle DI a tutto e niente.
1: Eri pronto in caso di apocalisse.
2: Come puoi anche vedere, vedo che ci hai aperto dove ti ho mandato la tracklist, eccetera. Come puoi vedere anche il piccolo loghino che c'è lì, c'è su un lama con una grande cassa sulla schiena, tutte le mie macchine inserite nelle borse, quello rappresenta, diciamo...
1: Finalmente, dopo mesi o anni, comunque la percezione del tempo era magari un po' storpiata anche da parte mia, ma comunque, dopo molto tempo ho capito, fossi tu Lama White, ok? E dopo anni ho anche scoperto la genesi del nome, cioè...
2: Me la sono inventata
1: troppi
2: un po'
1: regali,
2: dopo
1: troppi regali per questo 2026.
2: Devo dire, è una cosa che è nata dopo. Lama White inizialmente è nato come profilo fake su Facebook, che tu ci creda o no.
1: Okay.
2: E pian piano questa genesi del nome è stata diciamo modificata per coprire anche, diciamo, un attimo questa mia identità d'artista musicale. Artista musicale tra virgolette grandi come un palazzo, perché appunto io come Flavio mi guarda male quando dico questa cosa, ma io faccio fatica ancora oggi a reputarmi un vero e proprio musicista.
1: Ma vedrai che Music Storming, comunque il team di Music Storming
2: è ultra professionale.
1: Il team di Music Storming
3: soprattutto oggi super professionale.
1: Registreremo il team di Music Storming registrerà un po' di brani di là, ma insomma un live.
2: Aiuto!
1: Perché no?
2: Sì. Fatemi uscire da qua, devo scappare.
0: Ci starebbe che si mette lì con le sue macchinette.
1: Facciamo un live.
2: Si potrebbe provare. No, la mia disponibilità ve la do volentieri. Poi magari eliminiamo subito l'idea di una diretta, che così se faccio schifo la potete buttare nel cestino della monnezza del computer.
1: Schifo non farai, però faremo una bella registrazione. Facciamo un bel live. E poi durante il live, durante un qualche brano, facciamo una qualche domanda, ci racconti i tuoi brani, eccetera, che così sono anche registrati.
2: Dai, organizziamo qualcosa.
1: Io capisco perché l'artista deve fare l'artista.
2: Sono libero il 34 di aprile del 2026.
1: Il registratore deve fare il registratore.
0: Ognuno ha il suo ruolo, insieme.
1: Ognuno ha il proprio ruolo, è giusto così.
2: Sì, io ne ho un po' troppi. Ho fatto dal passato di tecnico audio, poi ho fatto un po' il producer. Infatti, anche per le cose, per i brani, oltre a Urosh che ci dà una mano come Erebos nei master, registro tutto io. Intanto ancora adesso stiamo valutando con l'uscita del prossimo disco dei Fumo magari di fare un upgrade un attimo, magari trovare uno spazio oltre al nostro per fare queste registrazioni, ma per intanto funziona bene, siamo contenti di quello che sta uscendo, quindi vedremo cosa ci porta al futuro.
1: Grazie. Quindi che cosa ci proponi?
2: Aiuto, non ero pronto. No, scherzo. Facciamo un salto indietro nel tempo. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo parlando di come nasce questo nome Lama White. Facciamo un salto indietro nel tempo e vi faccio sentire il mio primo, diciamo, vero progetto musicale. Ce ne sono stati un paio prima di questo. Però diciamo che tra registrazioni eccetera io ero ancora un novellino, lo sono ancora adesso ma lo ero ancora di più in quel periodo alla batteria, lo sono anche nel progetto che vi vorrà sentire, però vi porto questa mia vecchia band, una band che nasce tra il centro sociale Il Molino e lo spazio Morel, la band per chi magari può aver intuito sono i Freeburgers, e niente, suonavamo, era un progetto garage punk, siamo andati anche un po' in giro a suonare e vi porto questo singolo che abbiamo registrato oltre all'unico EP che abbiamo fatto, dedicato a questo nostro amico che salutiamo, ciao Johnny, e parla di questa disavventura che potrebbe aver avuto, dico potrebbe perché lascio aperta la vostra immaginazione, vi faccio, potrebbe essere successo, potrebbe non essere successo, questo lo decidete voi, e niente, è dedicata a Johnny, presidente del San Salvatore, e niente, Flavio mandala, questa è Johnny De Lucia President.

0: Questo era Johnny Lucia, presidente dei Freeburgers. Abbiamo l'onore di avere qua un componente dei Freeburgers.
1: Comunque, e che onore!
0: E che onore, comunque band storica che ha segnato, diciamo, un capitolo della Lugano di quegli anni, quindi tra Cisoa Molino, centro sociale Molino, e il Morel, quindi la vita ancora del Molino e la nascita del Morel.
1: Eh sì, abbiamo fatto proprio...
0: C'era tanto garage ai tempi,
1: Sì, c'era tanto garage, era il periodo in cui l'associazione Drunk and Sailor stava iniziando a spingere un po' più le loro cose, sia il Casotto ai tempi che appunto lo spazio Morel. Questo forse tra l'altro è stato... forse uno dei pochi album prodotti, cioè questo è il singolo, però l'album che è stato registrato insieme è forse uno dei pochi, delle poche produzioni uscite proprio dal centro sociale di Lugano, dalla sala prove del centro sociale di Lugano, che è interessante, anche perché io appunto non ve l'ho detto prima, ma io ho iniziato a suonare in quella sala prove, ho iniziato a frequentarla dopo scuola, seguendo i miei coetanei che ai tempi provavano appunto all'interno del centro sociale. Un giorno cosa succede? Il loro batterista non si presenta e ma Sean, non ci puoi tenere tu il ritmo, la batteria, anche se non sei buono a suonarla? Va bene. E sì, io mi sono seduto, gli tenevo il 4 con la gran cassa. E pian piano da lì nasce questa passione per la batteria e oggi siamo qua. E oggi siamo qua, sono andato avanti, oramai sono passati grazie a quello, poi mi sono interessato appunto anche alla tecnica del suono, ci ho lavorato un po', ho fatto un paio di service, ho studiato la produzione musicale. Io ringrazio anche quello spazio che mi ha dato questa possibilità, che mi ha fatto scoprire il mondo della musica, perché sì, ce l'avevo diciamo attorno al pianeta Lama in orbita, la musica c'è sempre stata, però è anche grazie a queste cose che sono riuscito ad avvicinarmi e coltivare questa passione, diciamo.
0: Buono, cioè massimo rispetto, né? Però c'era veramente tanto garage per me.
1: E devo dire che con gli anni
0: solo garage.
1: Devo
0: ragazzi.
1: Dire che con gli anni non ne potevo più. Anch'io ho notato questa cosa. Poi... e dopo un po', senza criticare le grandi band che ho conosciuto,
0: no,
1: ci sono un sacco di persone bellissime che ho conosciuto grazie ai Freeburgers.
0: Sono contento perché comunque c'era gente che suonava, che si impegnava comunque a creare un mood musicale, cioè, o gente che imparava degli strumenti, o gente che imparava a registrare, gente che si metteva in gioco, e questo è sempre bellissimo.
1: Però c'era troppo garage. Su quello sono d'accordo anch'io, dai. Si può dire, sono passati anni senza offendere nessuno. È stata un bel periodo comunque anche per la città di Lugano. Ai tempi il Buskers Festival, nonostante fosse pieno di garage, aveva un ambiente totalmente diverso da quello che è oggi. Mi ricordo anche uno degli ultimi periodi di questa band qua, abbiamo avuto anche l'occasione di suonare per il Buskers Festival, che è stata una cosa che a me è piaciuta molto, uno degli ultimi Buskers che ho vissuto a pieno in questa città. Devo dire che comunque sono dei bei ricordi riascoltare queste tracce. Mi ha ricordato pure che ero la seconda voce di questa band, cosa che mi ero completamente dimenticato.
0: Abbiamo, allora, visto che abbiamo qua il Bandcamp aperto, che se volete trovate i loro brani su Bandcamp, e abbiamo Giuliano Iannarella, lead guitar e lead vocal, Ludovic Meneghelli alla
1: chitarra. Ciao Ludo, un abbraccio, da una vita che non lo vedo.
0: Sean a.k.a. Lama White alla batteria e backing vocal, e Noah Sartori al basso.
1: Fun fact, Noah Sartori che imparò a suonare il basso proprio per partecipare a questo progetto musicale.
0: Voilà.
1: Cercavamo un bassista e è toccato a lui. Ciao Noah, tra l'altro. un abbraccio anche a te.
0: Grandi ragazzi, bravi. Mi piacerebbe che ci proponessi qualcos'altro per Music Storming.
1: Dai, allora facciamo un cambio di genere totale. Abbiamo toccato un po' tutto quello che ho fatto da batterista, però abbiamo tralasciato un po' il mondo dell'elettronica, della produzione musicale che gira un po' attorno all'elettronica. Io sono un gran fan dell'acid, però come spiegavo prima a Flavio Urosh, sono un cane a registrare le cose. Non lo faccio perché non lo faccio. Di conseguenza qualcosa del genere non ve lo posso fare ascoltare, purtroppo, per fortuna per voi. Quello che posso farvi ascoltare è l'unica forse produzione hip hop che è uscita, fatta da me. È uscita qualche anno fa per... Una compilation di nome Epidemia, questo appunto Epidemia, è uscito in periodo Covid, appunto è stato anche il Covid a farci fare questo progetto, composto da artisti diversi. E niente, vi faccio ascoltare questo pezzo che si chiama La mattina della rapina. Il testo è stato scritto da due ragazzi sardi, Baglio e Jeff, che saluto. È stata appunto questa collaborazione tra Ticino e Sardegna in wow. periodo Covid. E niente, Flavio, come al solito ti chiedo di mandarla, perché parlare di musica a volte non serve, è più facile ascoltarla direttamente.
0: Parole sagge.
2: Ah.

0: altrimenti non riuscirai a fermarmi.
1: E questa era La mattina della rapina. E fammi capire, eravate gli Epidemia? Cioè,
2: no, allora, Epidemia è il nome del disco, diciamo.
1: Ah, ok, LP, che
2: LP,
1: è Epidemia.
2: Esattamente.
1: Il brano è La mattina della rapina, prodotta da Baglio, me, featuring Jeff, e tu hai prodotto,
2: sì,
1: il brano.
2: Jeff T e Baglio sono i ragazzi che cantano, rispettivamente Baglio il primo, Jeff il secondo. Il beat l'ho prodotto io. Parte del master è stato fatto in Sardegna. Diciamo che è stata una collaborazione interessante, anche perché con Baglio soprattutto ci sono stati vari anni di incontri. Ha fatto concerti anche in Ticino. Abbiamo collaborato tanto con lui. Erano da anni che non si faceva più niente. Eravamo tutti bloccati a casa per questo coronavirus, non si poteva più fare niente, ci siamo risentiti così, due chiacchiere.
1: Comunque un bel brano, molto fresco poi tra l'altro.
2: Ti ringrazio.
1: Ed è anche, sdrammatizza secondo me molto la situazione, cioè ci sta che... E dà proprio leggerezza comunque come brano, è divertente. Oltre
2: sì,
1: che
2: un bel brano,
1: è molto orecchiabile. Quindi...
2: Bel brano, poi Fabri, Baglio è sempre stato un grande artista, il suo flow a me piace un sacco. Sono contento che anche a loro sia piaciuta questa mia produzione. Almeno ci sono due persone su questo pianeta che hanno trovato qualcosa di positivo oltre a me in quello che faccio. No dai, scherzi a parte, sono contento di come è venuta fuori. Appunto, non per altro è una delle poche cose che ho registrato e ho portato a termine insieme a loro.
1: Vabbè, ha funzionato, complimenti ragazzi. Quindi io ritorno sul tema soundtrack old school e propongo, in verità, da un tratto dal film di Indiana Jones and the Last Crusade, tra l'altro film che a me non piacciono gli Indiana Jones, ma...
3: Come puoi dire una roba simile? Un capolavoro cinematografico!
1: Lo so, a me l'attore non piace neanche, non mi piace neanche come Han Solo, vabbè, ma è una roba mia, non credo che magari la gente interessa, interessa più la musica, come a me, con Belly of the Steel Beast di John Williams. Secondo me di John Williams si conoscono molti, molti più brani, magari con Harry Potter, con Star Wars, con il classicone di Indiana Jones, cioè il tema principale di Indiana Jones, ma questo un po' meno e vale la pena ascoltarlo. E quindi buon ascolto.

0: E questa era Belly of the Steel Beast di John Williams dal film Indiana Jones and the Last Crusade. E boh, nient'altro da dire.
1: Diciamo giusto che è lo stesso compositore che ha fatto le musiche di Star Wars.
0: Ah, sì, l'avevo detto.
2: No, l'avevi già
0: detto,
2: citato.
0: L'avevo citato.
3: In un altro...
2: Bisogna stare attenti.
3: Era in un altro universo. Si vede che non prende appunti.
2: Ma vabbè, se vuoi dirlo te.
1: Volevo dirlo anch'io.
2: Volevi allora, dirlo anche tu.
1: Okay. Per vedere che
3: tra i miei compositori preferiti, come dicevamo un attimo fa, durante l'ascolto, i suoi archi, i suoi fiati sono paurosi, creano questa tensione che si applica benissimo sia in un contesto di Indiana Jones come di Guerre Stellari, ad esempio, per citarne
0: uno. È vero. Vabbè, bisogna dire che comunque John Williams per Star Wars si è ispirato a un grandissimo compositore che ha fatto tutte delle sinfonie ispirate ai pianeti, che è, ve lo dico subito, per non dire nomi sbagliati, così in diretta.
1: Mm-hmm. Tanto questi tagliuzza tutto.
2: Un po' di bossa nova d'attesa.
0: I pianeti, ah ok. Di Gustav Holst. Ha fatto I pianeti, The Planets. E ci sono tutti, ci sono Marte, Venere, Mercurio, Giove, e sono proprio delle belle composizioni. E non è per svalutare tutto il lavoro di John Williams, assolutamente, però Gustav Holst l'aveva vista molto lunga e ha ricreato, diciamo, un'idea, diciamo, volatile grazie all'orchestra sinfonica, qualcosa di comunque nell'universo, di qualcosa che galleggia, di qualcosa che vola, di qualcosa che è distante da noi. Gustav Holst aveva già dato questa, aveva dato l'incipit, il via. E poi John Williams, da comunque compositore abile e intelligente, cioè da saper attingere dai grandi maestri, ha attinto dalla persona più giusta per riuscire a dare un'idea di universo e di pianeti, quindi al di fuori del pianeta Terra. E voilà, piccola parentesi, se mai nella prossima puntata proponiamo qualcosina di lui, un qualche pianetino di Gustav Holst, proprio belle composizioni. E quindi lascio a te, Uroš, siamo quasi alla fine col programma.
1: Io parlo sempre... Ah, no, vai tu.
0: No,
1: prima.
0: No, vai, dimmi, dici.
1: Io parlo sempre di cose spaziali, dici. Quindi mi ricollego sempre ai pianeti.
0: Wow,
1: queste cose qua.
0: Pazzesco, è vero? Bellissimo.
1: Era sempre quello il tema mio di oggi, un po' il metal e il sci-fi, no? Come si chiama? Science fiction. E come ultimo brano vi porto... Climate Controller dei Nocturnus, che è uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, super tecnicissimi, super metal, e niente, ascoltiamo la traccia, vi sorprenderà sicuramente, sono sicuro.

0: Questi erano i Nocturnes con Climate Controller, e uno dei primi gruppi death metal che aveva le tastiere dentro, perché i tempi erano mega mal viste. E niente, piccolo hint di questa roba.
1: Uroš, non hai pensato?

0: per Music Storming. È stato un piacere essere qui con voi. Un saluto anche a tutti quelli che ascolteranno questa puntata. E niente, prima vi ho citato della mia passione per l'acid, per quel lato della musica elettronica, quindi l'acid techno. Io principalmente vado un po' più sulla musica pesante, mi piace di più l'acid core, e non ho portato niente di mio, perché sono, come ho detto in precedenza, sono una persona che tende a presentarsi, a schiacciare play sulle macchine, suonare quello che capita e poi sparire senza mai salvare o registrare nulla, e quindi ho scelto di portarvi quello che per me è forse l'artista che mi ha ispirato di più nel genere, per me forse il king del genere dell'acid. Sicuro chi mi conosce avrà già capito di chi sto parlando. Vi porto una traccia di Mr. Gasmask, un grande, grande artista della musica acid, se non il migliore, e vi porto Lick the Spoon, traccia molto interessante secondo me.
1: E grazie a te per aver accettato il nostro invito, perché comunque giustamente come grande ospite sei stato invitato, cioè...
0: No, in realtà mi sono presentato qua oggi, ho sfondato la porta, ho detto:
2: voi state registrando, adesso io mi siedo, ce l'hai un terzo microfono?
1: Sento puzza di registrazione.
0: Sento puzza di registrazione, ne approfitto per registrare qualcosa per una volta nella mia vita. No, dai.
1: E quindi
0: grazie ancora.
1: Tutto il team di Music Storming ti ringrazia. E allora, da quello che abbiamo comunque parlato fuori dalla, non dalla diretta, comunque dalle retrovie, dalle dietro le quinte. Sarai ospite ancora volentieri, e magari ospite ok che non proponi tue produzioni eccetera, ma che condividerà il tavolino di Music Storming.
0: Tempo al tempo, sta per uscire un nuovo album dei Fumo, la lancio lì così. Magari un vero disco. Stiamo puntando alla trentina di minuti di produzione, quindi oltre ai due EP scacati che abbiamo fatto, te lo posso dire scacati? Ti piace come
1: sì,
0: parola?
1: Sì, se piace a te piace anche a me.
0: Perfetto. E niente, meglio tagliarla corta, orecchie aperte per il nuovo disco dei Fumo che arriverà nel prossimo futuro. E niente, mandaci Mr. Gasmask, che ho voglia di un po' di cassa dritta.
1: Subito, subito, ai suoi ordini.

0: salute a tutti. Ciao. No, scherzo. Un saluto a tutti, ci rivediamo alla prossima puntata di Music Storming, sperando di trovare altri ospiti speciali e che non siamo sempre solo io, Flavio e Aristotele. E ciao a tutti, ci si vede.
1: Se siete interessati, interessate a venire qua a raccontare la vostra musica, raccontare la musica che vi piace, le ispirazioni, la vostra arte, qualsiasi cosa, volentieri. Ci trovate su i socials, quindi Instagram, anche TikTok, è vero?
0: Anche TikTok, sulle piattaforme di streaming.
1: Sulle piattaforme di streaming.
0: C'è qualcosa RSS. Su YouTube, però YouTube, esatto. Le cose che ci sono su sono collaborazioni più...
1: video anche, sì.
0: Più diciamo estese, quindi ci sono anche video,
1: esatto.
0: Anche video registrazioni di concerti, cioè
1: sì.
0: Roba,
1: beh, faremo
0: roba stilosa.
1: Ancora qualcos'altro, sì, faremo ancora qualcos'altro, sì. In merito, no? con Sean sicuro. E poi ogni mese in diretta, cioè non in diretta, in finta diretta su Radio Gwendolyn, che trovate anche come Dub Plus, quindi Radio Web. E grazie ancora, da Music Storming è tutto, alla prossima.
2: Un saluto a tutti.
1: Ciao ciao ciao.
2: Ciao.
3: Adios.

save me, because I am lonely. I thought you were happy.

succede qualcosa. Che siamo? Che siamo? Che siamo? Davvero?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì siamo in diretta da

0: Lo studio di Chiasso.
1: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
2: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
3: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
4: Vuoi saperne di più?
5: Vuoi avere più info?
6: Rimani su Radio Gwen,
7: che c'è musica bellissima.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. L'aggiuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come elegante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonata in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Matti, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.

l'uomo pagalan. J'ai fab sans, comment le bébé.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grabs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi, un respiro grave, il drone degli archi, che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grabs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.